0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:02.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 e 4 minuti.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia

0: 8 di giugno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo segno per segno cosa l'oroscopo ha preparato per noi. Ariete, contate su di una maggiore energia per risolvere un problema di lavoro. Toro, saprete intuire per tempo le mosse degli avversari. Gemelli, discreta giornata in tutti i settori della vostra esistenza. E diciamo al Cancro, il morale sarà sollevato da un imprevisto piacevole. Leone, risolverete rapidamente una questione familiare. Vergine, tenete d'occhio le esigenze del vostro partner, mentre Bilancia, adottate una linea di condotta più coerente in famiglia. Scorpione, affrontate con calma ogni situazione che si presenterà e Sagittario, saprete cavarvela egregiamente in una faccenda molto complicata. Bravi! Capricorno, non fatevi prendere dall'ansia e dall'incertezza. Acquario, la situazione sarà comunque buona e voi inattaccabili. Per i Pesci, diciamo che sul lavoro la spunterete grazie alla vostra intelligenza. E con questo direi che sia proprio tutto per l'oroscopo dell'8 di giugno. L'appuntamento è per domani. Buona giornata.
1: L'oroscopo del giorno.
2: All the hits. Your hit music station.
3: Radio Vicenza, the new hit. Stare con

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Buongiorno, buon lunedì mattina, benvenuti. 8 di giugno, 159esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5.35, tramonta alle 20.44. Apriamo assieme questa lunga giornata.

0: principali avvenimenti che si sono verificati in questa data. 8 di giugno, partiamo dall'anno 452, quando Attila invadeva l'Italia. Passiamo all'anno 570, alla Mecca veniva fondato l'Islam. 1824, in Canada viene rilasciato il primo brevetto. 1859, Napoleone III e Vittorio Emanuele II entrano a Milano dopo le vittorie riportate nella seconda guerra d'indipendenza. 1984, esce nelle sale il film Ghostbusters, gli acchiappafantasmi.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

Del giorno, la chiesa oggi ricorda il beato Nicola da Gesturi e San Medardo vescovo. Compleanni VIP, facciamo tanti auguri a Bonnie Tyler, cantante britannica nata nel Galles nel 1953, considerata la first lady del rock internazionale e la più bella voce della musica inglese.

Era l'8 giugno del 1949 quando Orwell, George Orwell, pubblicava 1984. In un'Europa segnata profondamente dalle dittature oscurantiste di stampo fascista e comunista, il mondo culturale è scosso dal grande capolavoro di Orwell. In esso dipinge una società del futuro dove l'autorità, esercitata dal partito unico per conto del Grande Fratello, controlla ogni aspetto della vita umana, fino anche il modo di pensare e di esprimersi.

i principali avvenimenti che si sono verificati in questa data. 8 di giugno, partiamo dall'anno 452, quando Attila invadeva l'Italia. Passiamo all'anno 570, alla Mecca veniva fondato l'Islam. 1824, in Canada viene rilasciato il primo brevetto. 1859, Napoleone III e Vittorio Emanuele II entrano a Milano dopo le vittorie riportate nella seconda guerra d'indipendenza. 1984, esce nelle sale il film Ghostbusters, gli acchiappafantasmi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 106.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona giornata, buon inizio settimana. Da Alessandro Azzoni con voi. Una settimana che inizia con il sole, oggi giornata dal cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio, con temperature in leggero aumento rispetto a ieri, attese massime sui 30-31 gradi. Si afferma l'anticiclone delle Azzorre su tutta l'Europa centro-meridionale, pur tuttavia non è un'alta pressione che resisterà a lungo. Domani, ad esempio, la giornata sì, parte bene, domani giornata inizialmente soleggiata, anche nel primo pomeriggio in pianura avremo il sole, ma il tempo andrà peggiorando. Nel pomeriggio si svilupperanno temporali importanti sulle Alpi, perché in serata avanzerà un fronte perturbato, un fronte freddo di origine centro-settentrionale, che cambierà le sorti del tempo nel resto della settimana. Domani quindi attenzione a quanto accadrà in serata, possibili temporali anche in pianura, localmente violenti per l'arrivo di correnti fredde settentrionali che andranno ad interagire con il calore del suolo. La situazione poi in corso di settimana rimarrà molto instabile. Mercoledì una giornata molto molto variabile, con il nuovo rischio di temporali nel pomeriggio che potranno essere localmente violenti. Mercoledì la temperatura scenderà attorno ai 26-27 gradi. Seconda parte della settimana molto molto fresca. Arrivano correnti che si affermano sulla pianura padana, e quindi seconda parte della settimana che non vedrà temperature superiori ai 26 gradi. Nelle giornate di giovedì e di venerdì

0: anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza. Hit. Music. Now. Radio Vicenza,
2: Top of the Tops, il meglio del meglio.
3: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect, la vida.

0: oggi 8 di giugno celebriamo la giornata mondiale degli oceani, i polmoni blu del nostro pianeta che producono oltre il 50% dell'ossigeno che respiriamo. Siamo arrivati ai saluti, vi auguro un buon lunedì.
1: Brioche cappuccino.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: La mattinata della radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Radio Vicenza, remember!

0: Scienza.
1: Sono le 7:04.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buongiorno dalla nostra redazione, bentrovati. Segnalo traffico regolare sulle autostrade del Nord-Est, di nostra competenza. Parliamo della A4 Brescia-Padova. Questa notte in direzione Venezia, dalle 23 fino alle 5 di domani mattina, verrà chiuso il tratto tra il bivio per la A22 e Verona Sud, e nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli A22 provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Nelle notti di martedì 9, mercoledì 10 e venerdì 12 giugno, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, verrà chiuso il bivio A4 A31 per chi proviene da Venezia e viaggia in direzione Rovigo. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Hits. Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

Ma che bella coppia, Clara e San Giovanni con Le ragazze, la novità che apre la nostra mattinata di oggi, di questo 8 giugno lunedì, ma soprattutto apre una nuova settimana qua su Radio Vicenza. Buongiorno, bentrovati da parte di Marco Picchio, insieme per le prossime due orette che ci gusteremo insieme con tanta musica, il fantastico tappeto musicale di Radio Vicenza, le notizie dal nostro territorio, principalmente dal nostro territorio, l'informazione, non manca assolutamente nulla, nulla, nulla. E non dovete mancare anche voi, chiaramente. Se vi va, potete contattarci con WhatsApp 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp. Magari commentate, fate saluti, provate anche a richiedere una canzone, se possiamo vi accontentiamo, ok? Direi di ripartire, poche chiacchiere, perché secondo me c'è ancora qualcuno che dorme, quindi lasciamo riposare ancora, sai, no, quando rimetti la sveglia e suona ogni 5 minuti, poi a un certo punto ti devi alzare, ecco, la situazione potrebbe essere un po' quella. Bene, buona giornata.

0: Annalisa, Marco Mengoni con le Piazza San Marco, la canzone per cui a suo tempo sono andati sbatti per almeno due mesi, tre mesi, la mandavo in loop in macchina, no, nella mia playlist, sempre la riascoltavo, urlavo, cantavo, piangevo, facevo di tutto. Vabbè, buongiorno da parte di Marco Picchio, ben trovati, e abbiamo una prima notizia piuttosto triste, devo dire grave. È un incidente, un grave incidente sull'altopiano di Asiago durante una prova di downhill sul Monte Verena. Un ciclista di 27 anni è caduto mentre stava testando il percorso andando a schiantarsi contro un masso. In un primo momento l'atleta aveva rifiutato le cure mediche, ma le sue condizioni si sono poi aggravate, rendendo necessario il ricovero in ospedale. Il giovane è ora in prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente sono stati effettuati gli accertamenti del caso, mentre l'episodio comunque richiama sempre l'attenzione sui rischi di una disciplina spettacolare, sì, ma particolarmente impegnativa, praticata su percorsi tecnici e ad alta velocità, quindi piuttosto rischiosa.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

C'era Sabrina Carpenter con Man Child qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, sono le 7:26. Sapete bene che intorno alle 7:30 noi abbiamo il nostro appuntamento, diciamo così, un po' esoterico, magico della giornata, il nostro oroscopo, quindi la nostra pillolina segno per segno, che ci dà l'input, no, per affrontare la giornata e la settimana in questo caso. Arriverà fra poco. Intanto c'è Francesca Michelin con Fango in Paradiso. Dopo c'è

8 di giugno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, vediamo segno per segno cosa l'oroscopo ha preparato per noi. Ariete, contate su di una maggiore energia per risolvere un problema di lavoro. Toro, saprete intuire per tempo le mosse degli avversari. Gemelli, discreta giornata in tutti i settori della vostra esistenza e diciamo al Cancro, il morale sarà sollevato da un imprevisto piacevole. Leone, risolverete rapidamente una questione familiare. Vergine, tenete d'occhio le esigenze del vostro partner, mentre Bilancia, adottate una linea di condotta più coerente in famiglia. Scorpione, affrontate con calma ogni situazione che si presenterà e Sagittario, saprete cavarvela egregiamente in una faccenda molto complicata. Bravi! Capricorno, non fatevi prendere dall'ansia e dall'incertezza. Acquario, la situazione sarà comunque buona e voi inattaccabili. Per i pesci, diciamo che sul lavoro la spunterete grazie alla vostra intelligenza. E con questo direi che sia proprio tutto per l'oroscopo dell'8 di giugno. L'appuntamento è per domani. Buona giornata.

0: Free to Love, Duran Duran qui su Radio Vicenza, buongiorno, sono le 7.36. Allora, vediamo un po'. Abbiamo ascoltato prima Francesca Michelin e in realtà c'ho una notizia che mi viene quindi servita un po' su un piatto d'argento. Sapete che lei è delle nostre parti, insomma, no? E sono in arrivo dei fiori d'arancio, appunto per quanto riguarda Francesca. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, Francesca Michelin sarebbe pronta a sposare il compagno Davide Spigarolo. È vero, Francesca? No, magari sta ascoltando, sta da queste, che sai, sta a casa, sta da queste parti. A far nascere questi rumors sono state le pubblicazioni matrimoniali comparse nei comuni di Bassano del Grappa e Marostica. Quindi andate a vedere al comune e controllate le date. Lui è lontano dal mondo dello spettacolo, è preparatore atletico, figlio di Gabriella Dorio, oro nei 1500 metri alle Olimpiadi di Los Angeles 1984. La coppia ha sempre vissuto questa relazione con grande discrezione, lontana da gossip e riflettori, e questo è vero. Insomma, dopo tante canzoni d'amore, tanto sport, arriva anche il coronamento di un sogno e il matrimonio per Francesca con il suo compagno Davide. Non c'ho la data, ma la scopriremo presto, secondo me.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Ascolti.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona giornata, buon inizio settimana. Da Alessandro Azzoni con voi. Una settimana che inizia con il sole, oggi giornata dal cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio, con temperature in leggero aumento rispetto a ieri, attese massime sui 30-31 gradi. Si afferma l'anticiclone delle Azzorre su tutta l'Europa centro-meridionale, pur tuttavia non è un'alta pressione che resisterà a lungo. Domani, ad esempio, la giornata sì, parte bene, domani giornata inizialmente soleggiata, anche nel primo pomeriggio in pianura avremo il sole, ma il tempo andrà peggiorando. Nel pomeriggio si svilupperanno temporali importanti sulle Alpi, perché in serata avanzerà un fronte perturbato, un fronte freddo di origine centro-settentrionale, che cambierà le sorti del tempo nel resto della settimana. Domani quindi attenzione a quanto accadrà in serata, possibili temporali anche in pianura, localmente violenti per l'arrivo di correnti fredde settentrionali che andranno ad interagire con il calore del suolo. La situazione poi in corso di settimana rimarrà molto instabile. Mercoledì una giornata molto molto variabile, con il nuovo rischio di temporali nel pomeriggio che potranno essere localmente violenti. Mercoledì la temperatura scenderà attorno ai 26-27 gradi. Seconda parte della settimana molto molto fresca. Arrivano correnti che si affermano sulla pianura padana, e quindi seconda parte della settimana che non vedrà temperature superiori ai 26 gradi nelle giornate di giovedì e di venerdì, localmente anche al di sotto dei 25 gradi. Al momento in linea generale il caldo non sembra intenzionato a tornare, la situazione rimane più primaverile, tardo primaverile che estiva anche nel prossimo fine settimana, temperature contenute. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, regolare al momento il traffico su strade ed autostrade della regione. Lavori con possibili rallentamenti e code sulla 4 Milano-Venezia, tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia e tra Verona Sud e Soave nelle due direzioni. Inevitabili rallentamenti nelle ore di traffico più intenso. Fino al 10 di giugno senso unico alternato sulla statale 251 della Val di Zoldo e Valcellina per lavori tra Longa e mezzo canale nelle due direzioni. Lavori questa notte sulla statale 51 di Alemagna. Dalle 21 alle 6 di domani mattina la strada non sarà percorribile tra la variante di Castellavazzo e Macchietto nei due sensi di marcia.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
4: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Eternia con Per te alle 7.51 qua su Radio Vicenza. Adesso parliamo di un personaggio dello sport. Mattia Bottolo scrive una pagina di storia dello sport vicentino. Lo schiacciatore di Romano De Zellino è stato nominato capitano della nazionale maschile di pallavolo, diventando il primo vicentino a indossare la fascia dell'Ital Volley. Il 26enne, protagonista con la Cucine Lube Civitanova, guiderà gli azzurri in un'estate ricca di appuntamenti, a partire dalla Nations League fino agli europei. È un grande onore, ha dichiarato Bottolo, che guarda già gli obiettivi della squadra. Nonostante le difficoltà delle competizioni internazionali, il capitano azzurro ha ribadito le ambizioni del gruppo. L'Italia vuole essere protagonista e puntare al massimo risultato in ogni torneo. Una soddisfazione importante anche per tutto il movimento sportivo vicentino. Complimenti.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Grande Stevie Wonder, Valerie alle 8 praticamente, ma non lo devo dire io, adesso c'è proprio tutto il nostro orario, il segnale ufficiale, poi ci colleghiamo con la redazione per la pagina informativa. Ed era il nostro disco Remember fantastico di questa mattina, ma fra poco.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuova drammatica escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran su Tel Aviv, anche un missile dallo Yemen. Sentiamo subito da Daniele Ubaldi.
7: Nuova fiammata nel conflitto in Medio Oriente, la domenica d'alta tensione si è aperta con un attentato terroristico compiuto da un cittadino arabo israeliano a nord di Tel Aviv. Una persona uccisa e 5 feriti a colpi d'arma da fuoco prima che l'attentatore fosse ucciso. Intanto si alzava il livello di conflitto anche in Libano, dove continua la pesante campagna militare israeliana che interessa il sud. Hezbollah ha lanciato altri razzi ed è stata bombardata nelle ultime ore la periferia meridionale di Beirut, distrutte infrastrutture nel quartiere di Dayeh. Immediata la reazione di Teheran, che promette una risposta dolorosa. Riprende il lancio di missili tra Tel Aviv e Teheran. Dall'Iran 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati, fa sapere Israele, dove nella notte Netanyahu convoca un vertice urgente sulla sicurezza. L'IDF informa che a Teheran sono stati colpiti obiettivi militari e intercetta anche un missile lanciato dallo Yemen. Intanto Trump telefona a Netanyahu chiedendo di frenare sulla reazione perché siamo vicini ad un accordo. Secondo Axios, il premier israeliano ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro.
6: Dopo il passo indietro di Donald Trump dai negoziati sull'Ucraina, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania si sono riuniti a Londra con Zelensky, esprimendo sostegno a un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, ribadendo il supporto militare all'Ucraina e il congelamento dei fondi russi fino al risarcimento dei danni di guerra, e indicando negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte. Non cederemo il Donbass, precisa il presidente ucraino, sottolineando l'importanza di un ruolo dell'Europa. Ora lo sport continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. A Monte Carlo il bolognese della Mercedes vince una gara piena di colpi di scena. Per il tennis il sogno parigino di Flavio Covolli sfuma in finale contro Zverev. Gerardo De Vivo.
8: Un secondo posto e 5 vittorie di fila in 6 gare stagionali, aggettivi finiti per Kimi Antonelli, domina il circus senza tentennamenti. La conferma che non serviva arriva dalle strade del Principato dopo la polla ciuffata per pochi millesimi. Il bolognese della Mercedes vince un gran premio dominato dall'inizio alla fine, mentre gli altri accumulano penalità ed errori. Lui vola leggero verso la quinta vittoria consecutiva, un dominio talmente smaccato da spingere il team a dirgli via radio: non abbiamo bisogno di spingere così. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Hajar. Charles Leclerc, in quel momento terzo, a 12 giri dalla fine finisce la sua corsa contro una barriera. Bandiera rossa, seconda partenza, non cambia il risultato. Antonelli allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Nella domenica tricolore merita applausi Flavio Covolli, che si ferma a un passo dal sogno a Roland Garros. In una finale combattuta per oltre 4 ore e 5 set, il romano perde con Sascha Zverev. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 per il tedesco, che vince il suo primo slam. Covolli entra nella top 10 al 10° posto.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, bentrovati. Segnalo code per incidente sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la A57. E sulla A57 tangenziale di Mestre si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Milano tra Castellana e Marghera. A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della A4 code per traffico intenso in uscita a Porto Gruaro. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.
10: Baby, quanto fa?

0: C'era Shad con Toxic, la canzone che apre la seconda ora del Buongiorno Vicenza di oggi, il primo della settimana, 8 giugno, lunedì, con Marco Picchio in onda con voi. Eccomi qua, bello sveglio, fresco come una rosa. Cioè, ormai sono abituato io a questi ritmi, capito? Qualcuno si domanderà, ma come fa questo a svegliarsi sempre presto la mattina? Sarà sicuramente un'intelligenza artificiale o sarà registrato? No, no, no, sono proprio in diretta e, cioè, giuro, giuretto, parola di giovane marmotta. No, veramente, eccomi qua, fresco, basta prendere un caffè, almeno due, ecco, nel corso della trasmissione, quando c'è qualche pausa, no? E vai tranquillo avanti fino alle 9, con tanta musica, tanta informazione, chiaramente principalmente dal nostro territorio, e anche volendo la vostra collaborazione c'è il WhatsApp 371 1200 116 che potete utilizzare per comunicare con noi, un saluto, un commento, qualsiasi cosa. Ripartiamo? Ripartiamo.
1: Questa è la radio dei vicentini, la raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Sono tornati i BTS con Swam alle 8:15-16 direi, e parliamo di turismo. Abbiamo belle notizie: il turismo continua a crescere nel Vicentino. Nei primi mesi del 2026 gli arrivi in Vicenza e provincia sono aumentati, pensate, del 4,9%, confermando il buon andamento già registrato lo scorso anno, quindi nel 2025. A sostenere il trend sono soprattutto il patrimonio artistico, gli eventi culturali e le attrazioni naturalistiche del territorio. Tra le realtà più dinamiche spicca Bassano del Grappa, che lo scorso anno ha fatto segnare un incremento del 9,5%. Insieme all'altopiano di Assiago, sempre più apprezzato dai visitatori. Secondo gli operatori, la combinazione tra cultura, paesaggio, sport all'aria aperta ed enogastronomia sta rafforzando l'attrattività della provincia, che si conferma una delle destinazioni emergenti del Veneto anche per il turismo internazionale.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E radio ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: 8:26 c'era Sean Paul qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, facciamo un po' un breve riepilogo, un recap per quanto riguarda i nostri canali social. Sapete bene che siamo sia su Instagram che su Facebook. E allora, perché non avete ancora cominciato a seguirci? L'avete già fatto? Bene, bravi. Per chi non avesse ancora fatto, sappiate che facendolo, quindi iniziando a entrando nella nostra community, praticamente riceverete un sacco di informazioni importanti. In primis, le breaking news che rilasciamo costantemente con tutte le notizie più importanti del nostro territorio, chiaramente, che riceverete poi sul vostro smartphone. Quindi vi aspettiamo anche lì, mi raccomando.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Bellissima, Die For Me di Zayn qua su Radio Vicenza. Buongiorno, e adesso parliamo di domani, martedì 9 giugno. La Mille Miglia 2026 farà tappa a Vicenza, ne avevamo già un po' parlato, avevamo accennato un po', con una carovana composta da circa 430 auto storiche e 70 Ferrari, accompagnate da piloti, collezionisti e giornalisti provenienti da tutto il mondo. L'arrivo delle vetture è previsto dalle 16, il percorso cittadino attraverserà, attenzione, Viale San Lazzaro, Viale Verona, Corso Santi Felice Fortunato, Viale Milano, Piazzale della Stazione, Viale Roma, Corso Palladio e Contra Cavour fino a Piazza dei Signori. Qui equipaggi e ospiti visiteranno la Basilica Palladiana prima della ripartenza verso Cittadella. Per consentire ovviamente il passaggio della manifestazione saranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità e alla circolazione nel centro storico e lungo tutto il percorso interessato. Quindi informatevi un attimo sui cambiamenti che ci saranno.

0: Ma che bella Perdutamente di Achille Lauro, ma che bella ogni canzone di Achille Lauro, secondo me. Cioè, non so se siete d'accordo con me, ma sono tutte belle, emozionanti, vibranti, a me piacciono tanto. Cioè, lui è un grande personaggio. Detto questo, 8:42, parliamo di questa cosa è importante per chi ama spostarsi, andare al mare. Da domenica, quindi da ieri in pratica, sono tornati attivi i collegamenti estivi in autobus tra il Vicentino e le spiagge dell'Adriatico. Il servizio consentirà di raggiungere comodamente il mare partendo da Vicenza e Bassano del Grappa. Le corse sono dirette verso Jesolo e Sottomarina, con partenze al mattino e rientro in serata. Chiaramente pensate soprattutto per chi desidera trascorrere una giornata al mare senza utilizzare l'auto. L'iniziativa punta a favorire una mobilità più sostenibile e a offrire un'alternativa pratica durante la stagione estiva, riducendo quindi traffico e problemi di parcheggio nelle località balneari, che sono, cioè, parcheggiare al mare è sempre una cosa terribile, no? Il servizio dovrà essere attivo per tutta l'estate, secondo il calendario predisposto dagli operatori del trasporto pubblico. Quindi c'è questa opportunità in più già da ieri.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Che carina Black Eyed Peas con Don't Lie alle 8:50. Diciamo pure che siamo arrivati anche al momento quasi, qua non proprio, ma quasi dei saluti in questa prima mattinata della settimana, in questo lunedì 8 di giugno. Sono finite le scuole? No, non ancora, manca poco. Adesso ci sono gli esami, ragazzi. Mi raccomando, dateci sotto perché poi liberi. Liberi tutti, ok? Facciamo pausa, torniamo fra poco per i saluti finali.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che

0: costano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Machine Gun Kelly con Cliché, sono le 8.56, siamo in chiusura della nostra mattinata, del nostro Buongiorno Vicenza di lunedì, il primo della settimana, il più duro da affrontare. Cioè, la giornata è insomma no, impegnativa, però stavo leggendo una notizia qualche giorno fa che le giornate e i momenti in cui siamo più felici sono di mattina innanzitutto, e il lunedì mattina e il venerdì mattina, quindi tutto sommato quando si dice no che il lunedì, oddio, è triste, non è assolutamente vero da quello che dicono perlomeno certi studi. Detto questo, grazie per esserci stati, sono Marco Picchio, torno con voi domani, vi aspetto alle 7 qua in diretta per il nostro consueto primo caffè della giornata insieme. Chiudiamo con il disco Remember affidato a Litfiba, è Vivere il mio tempo, un bacio, domani, ciao.
1: Radio Vicenza Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb? Così il consigliere della Guida Suprema per gli Affari Internazionali Velayati concretizza da Teheran la minaccia relativa alla porta d'accesso del Mar Rosso, dove giocano un ruolo importante le forze alleate nello Yemen. Il primo anello della catena di risposta iraniana si è attivato ieri dopo la follia del regime sionista a Beirut e la chiara violazione del cessate il fuoco, le dichiarazioni di Velayati. Sirene per una attacco dallo Yemen sono risuonate dopo mesi a Tel Aviv, mentre un'ondata di missili iraniani veniva neutralizzata. Nella notte Netanyahu, che ha riunito urgentemente il gabinetto di sicurezza e ha sentito anche Trump, il presidente americano, avrebbe chiesto di frenare l'attacco a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Colpiti comunque oltre la capitale altri centri iraniani, le forze di difesa israeliane confermano di aver lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Per sedersi a un tavolo di trattativa, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. E Zelensky ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo peraltro: non cederemo il Donbass. La visita apostolica del Papa in Spagna, visibilmente commosso ieri Leone XIV al termine della processione del Corpus Domini da lui guidata per le strade di Madrid dopo la messa in Plaza de Cibeles alla presenza di oltre 1 milione di persone. Tra i vari appuntamenti di oggi l'intervento atteso alle 10:30 al Parlamento spagnolo, prima volta per un pontefice, domani il trasferimento a Barcellona. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Ital Volley femminile perde una partita, azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League. Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto, bentrovati all'ascolto. Segnalo sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste, code per traffico intenso tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. In direzione Milano, code tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13. Sulla tangenziale di Mestre per il traffico intenso si verificano code in direzione Milano tra la Castellana e Marghera, in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione della A4, code per traffico intenso in uscita a Porto Gruaro. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

8 di giugno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, vediamo segno per segno cosa l'oroscopo ha preparato per noi. Ariete, contate su di una maggiore energia per risolvere un problema di lavoro. Toro, saprete intuire per tempo le mosse degli avversari. Gemelli, discreta giornata in tutti i settori della vostra esistenza e diciamo al Cancro, il morale sarà sollevato da un imprevisto piacevole. Leone, risolverete rapidamente una questione familiare. Vergine, tenete d'occhio le esigenze del vostro partner, mentre Bilancia, adottate una linea di condotta più coerente in famiglia. Scorpione, affrontate con calma ogni situazione che si presenterà e Sagittario, saprete cavarvela egregiamente in una faccenda molto complicata. Bravi! Capricorno, non fatevi prendere dall'ansia e dall'incertezza. Acquario, la situazione sarà comunque buona e voi inattaccabili. Per i Pesci, diciamo che sul lavoro la spunterete grazie alla vostra intelligenza. E con questo direi che sia proprio tutto per l'oroscopo dell'8 di giugno. L'appuntamento è per domani. Buona giornata.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Tutti ovunque alle pareti e maglie della Roma. Fuori un po' di Ponentino, tiene

0: Store.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ascolta Radio Vicenza in streaming. www.radiovicenza.com

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona giornata, buon inizio settimana. Da Alessandro Azzoni con voi. Una settimana che inizia con il sole, oggi giornata dal cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio, con temperature in leggero aumento rispetto a ieri, attese massime sui 30-31 gradi. Si afferma l'anticiclone delle Azzorre su tutta l'Europa centro-meridionale, pur tuttavia non è un'alta pressione che resisterà a lungo. Domani, ad esempio, la giornata sì, parte bene, domani giornata inizialmente soleggiata, anche nel primo pomeriggio in pianura avremo il sole, ma il tempo andrà peggiorando. Nel pomeriggio si svilupperanno temporali importanti sulle Alpi, perché in serata avanzerà un fronte perturbato, un fronte freddo di origine centro-settentrionale, che cambierà le sorti del tempo nel resto della settimana. Domani quindi attenzione a quanto accadrà in serata, possibili temporali anche in pianura, localmente violenti per l'arrivo di correnti fredde settentrionali che andranno ad interagire con il calore del suolo. La situazione poi in corso di settimana rimarrà molto instabile. Mercoledì una giornata molto molto variabile, con il nuovo rischio di temporali nel pomeriggio che potranno essere localmente violenti. Mercoledì la temperatura scenderà attorno ai 26-27 gradi. Seconda parte della settimana molto molto fresca. Arrivano correnti che si affermano sulla pianura padana, e quindi seconda parte della settimana che non vedrà temperature superiori ai 26 gradi nelle giornate di giovedì e di venerdì, localmente anche al di sotto dei 25 gradi. Al momento in linea generale il caldo non sembra intenzionato a tornare, la situazione rimane più primaverile, tardo primaverile che estiva. Anche nel prossimo fine settimana temperature contenute. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati sulla tangenziale di Mestre, auto in fila per traffico intenso tra Terraglio e il bivio a 27 Mestre Belluno in quest'ultima direzione. Trafficata anche la 13 Bologna-Padova, code tra Padova zona industriale e svincolo A4 verso Padova. Lavori con possibili rallentamenti proprio sulla A4 Milano-Venezia, tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia e tra Verona Sud e Soave nelle due direzioni. Fino al 10 di giugno.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In piena escalation, lo scontro tra Iran e Israele dopo lo scambio di missili innescato dal bombardamento israeliano alla periferia di Beirut. Allarme per una nuova ondata di missili iraniani nel centro e nord di Israele. L'IDF invita la popolazione a mettersi al riparo. Intanto gli Houthi rivendicano il missile contro Tel Aviv lanciato dallo Yemen, ma soprattutto dichiarano interdetto alle navi israeliane e degli affiliati il passaggio nel Mar Rosso. Possiamo controllare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, ha fatto sapere Teheran poco prima. Netanyahu dal canto suo ha convocato un vertice sulla sicurezza e ha sentito Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. L'esercito israeliano ha confermato di aver colpito obiettivi militari e impianti petrolchimici in Iran e i Pasdaran al contempo hanno rivendicato un attacco a due basi militari aeree in Israele. Il riacutizzarsi della crisi medio orientale ricade sui mercati per lo più in rosso in Asia e nelle aperture europee. Piazza affari in avvio limita le perdite ad alcuni decimi, ma lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni di petrolio tornano a impennarsi verso i $100 al barile. OPAS di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi, il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge nella nota. A completare la strategia che ha portato all'OPAS, Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Moto mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend del Gran Premio d'Ungheria, vittoria della sprint, pole position, vittoria nella gara lunga, sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto anche altri tre piloti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati a questo nuovo appuntamento, un buon lunedì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo ancora code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27. A4 Venezia Padova, in direzione Milano, code per traffico tra Spinea e il bivio per la A13, in direzione Trieste, code tra Padova Est e il bivio per la A57, tangenziale di Mestre. Vi anticipo che nelle notti di martedì 9, mercoledì 10 e venerdì 12 giugno, in orario notturno compreso tra le 21 e le 6 del mattino successivo, verrà chiuso per lavori il bivio A4 A31 provenendo da Venezia in direzione Rovigo. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
3: Ma come sono puntuale anche in questa di mattinata, miei cari, le 10 ad iniziare anche questa nuova settimana insieme. Buongiorno dalla Vale, dai che si sta insieme anche oggi. Certo, riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Quindi tante curiosità, tante notizie, tante cose da dirvi e da raccontarvi in queste orette, in questo lunedì, dove buongiorno ancora e benvenuti nella nostra mattinata che inizia così.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: un'altra settimana del nostro Tutti in Centro. Ci sono anche per oggi, miei cari fanciulli. Certo, riprendiamo, come dicevo, da dove abbiamo lasciato. E quindi tante notizie, tante curiosità. La nostra redazione è sempre presente con l'informazione, i vostri saluti e i vostri messaggi al 371-1200-116. Tutto questo è il nostro Tutti in Centro, quello di Radio Vicenza.
1: Tutti in Centro.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21:30

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque connettiamo forte.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: nostra mattinata. Riprendiamo con tante curiosità e lo facciamo oggi parlando di vacanze. Del resto, miei cari, siamo anche all'8 di giugno, ciò significa che le vacanze le abbiamo pianificate o le stiamo organizzando nei minimi dettagli. Mare, montagna, magari ditemelo al nostro WhatsApp. Perché vi chiedo questo? Perché se vi orientate verso il mare, sappiate che bastano 20 minuti vicino all'acqua per ridurre lo stress in modo sorprendente. Noi oggi partiamo proprio da questa curiosità.
1: Tutti in centro!

0: ce ne saranno ancora e queste luci accese.
1: Anche se ultimamente di vacanze ne faccio in realtà davvero molto poche, però cerco di ritagliarmi spazio durante l'arco della giornata, durante l'arco dei weekend, quindi comunque sia il mare lo vedo lo stesso, la montagna lo vedo lo stesso. Parlare di vacanze mi fa un certo effetto, ma so benissimo quanto bene ci faccia staccare la spina, ne abbiamo già abbondantemente parlato. E allora attenzione, perché c'è un biologo marino che ha dedicato anni a studiare cosa succede del nostro cervello quando siamo vicini all'acqua, e il risultato ha anche un nome, The Blue Mind, uno stato mentale leggermente meditativo che si attiva automaticamente quando siamo vicini ad un lago, ad un fiume e quindi non necessariamente al mare, anche ad una fontana. Pensa un po', in questo stato il cortisolo, che è l'ormone dello stress, a quanto pare cala, il battito cardiaco rallenta, la dopamina e la serotonina aumentano e il sistema nervoso smette di essere in modalità allerta e torna quindi in equilibrio. Ne bastano solo 20 minuti, miei cari, per ridurre drasticamente lo stress, e quindi non serve meditare, non serve fare niente di speciale, basta stare lì, guardare l'acqua, sentirne ovviamente il rumore, e tutto il resto fa il nostro cervello, perché a quanto pare siamo programmati per sentirci al sicuro vicino all'acqua. Te capì?
2: Tutti in centro!

0: mi piace parlare di vacanze e in questo caso parlare di vacanze dei nostri amici a quattro zampe. Spesso e volentieri li portiamo con noi, per quanto mi riguarda ce l'ho sempre a fianco, quindi cerco di fare vacanze, weekend eccetera eccetera in strutture o comunque in case private che hanno la possibilità di tenere ovviamente anche la mia bulldog, quindi cerco di portarla sempre con me. So che questo non è possibile, spesso e volentieri magari ci sono delle difficoltà, soprattutto se i viaggi diventano di lavoro. E quindi che cosa è successo? Aprirà presto il primo hotel di lusso per cani che andranno praticamente in vacanza. A Milano aprirà a settembre il primo boutique hotel a 5 stelle, pensate, per cani in centro proprio. Il progetto nasce dall'esperienza personale della proprietaria di non trovare una struttura di fiducia per la sua cagnolina durante i viaggi di lavoro. E quindi l'obiettivo dell'hotel è proprio quello di offrire un'alternativa alla frenetica routine cittadina, dare un'esperienza di benessere reale ai cani, attenzione, e non la semplice passeggiata giornaliera. E quindi ci sarà un team di educatori cinofili, personal trainer ed esperti del settore che si occuperanno proprio dei cani, che potranno rimanere nella struttura o per qualche ora o addirittura per intere settimane. E voi cosa ne pensate di questa struttura? Io la approvo al 100%.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

0: solo Radio Vicenza. È la radio che parla di te. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:03.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna, oggi lunedì 8 giugno con le ultime notizie da Vicenza e provincia. La polizia locale nord-est vicentino ha denunciato un 18enne per una presunta truffa legata al trading online avvenuta a Thiene. La vittima sarebbe stata convinta ad investire tramite una piattaforma fittizia con guadagni iniziali solo apparenti fino a circa 54.000 euro virtuali. Nel tentativo di ritirare il denaro gli sarebbero stati chiesti ulteriori versamenti. Il danno reale supera i 30.000 euro. Numerosi gli interventi del soccorso alpino nel Veneto anche lo scorso weekend. A Borso del Grappa un alpinista di 48 anni è volato per alcuni metri mentre scalava sulla pala dei veneziani, trasportato all'ospedale di Feltre per un sospetto trauma alla caviglia. A Galzignano Terme in Val San Zibio nel Padovano un ciclista di 58 anni è caduto lungo il Trail Blue Line riportando un trauma alla spalla. All'ospedale San Bortolo di Vicenza la chirurgia maxillofaciale diventa computer assistita. Una nuova tecnologia consente interventi più precisi e meno invasivi, con maggiori benefici per i pazienti. L'innovazione è stata possibile grazie ad una donazione di circa 50.000 euro dell'Associazione Nazionale Alpini tramite la Fondazione San Bortolo. Nicolò Naclerio, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Vicenza, smentisce le voci di un possibile addio, ribadendo di non avere alcuna intenzione di lasciare l'incarico e conferma il proprio impegno a rappresentare Giorgia Meloni a Vicenza. Naclerio assicura che continuerà a lavorare nel rispetto della fiducia ricevuta dagli elettori. Domani sera alle 20:30 al Teatro Olimpico va in scena la finale del nono concorso lirico Tullio Serafin. I giovani talenti si sfideranno per i ruoli de Il Barbiere di Siviglia, titolo del Festival Vicenza in Lirica 2026. A presiedere la giuria internazionale sarà Lucas Christ del Teatro La Fenice. In palio ruoli nella produzione di settembre e premi speciali. È tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e a risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona mattinata, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per traffico sulla A4 Padova-Venezia, tra Padova Est e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Torno a ricordarvi che nelle notti di martedì 9, mercoledì 10 e venerdì 12 giugno, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, per lavori verrà chiuso il bivio A4 A31 provenendo da Venezia in direzione Rovigo. Massima attenzione alla guida e fate un buon viaggio, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Questa è la mattinata di Radio Vicenza, ancora benvenuti con me dalla Valle, pronta presente nel nostro Tutti in Centro, anche a dare spazio, come abbiamo fatto, alla nostra redazione. E noi ci occupiamo di vacanze oggi, lo facciamo fra pochissimo, anche con un trend delle sex room Airbnb. Attenzione, argomento un po' a luci rosse.
3: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

verso l'altro e senti che successi, dove qui in radio abbiamo alzato il volume. Devo salutare Giovanni che ha già pianificato tutta la sua estate, quindi il mare sicuramente grande protagonista delle sue vacanze lo renderà davvero rilassato, visto che praticamente non ha scelto altro. Ma del resto sono anch'io, preferisco ovviamente il mare, preferisco la sabbia, il sole, l'abbronzatura, piuttosto che magari la montagna, fare lunghe passeggiate, mangiare nei vari rifugi. Ecco, l'unica cosa che farei è proprio quella. Vabbè, miei cari, attenzione, perché vi parlo di un trend nuovo per questa estate 2026. C'è un report che è stato recentemente pubblicato che a quanto pare starebbero aumentando gli appartamenti a tema erotico prenotabili direttamente online. Eh sì, luci rosse, specchi sul soffitto, vasche idromassaggio private, sex toy inclusi e ambientazioni pensate apposta per coppie e creator digitali. A quanto pare le città con la crescita più alta di questo nuovo trend sono Milano, Berlino,

0: C'è chi la considera il futuro del turismo, chi invece il futuro della coppia, chi invece parla di hotel trasformati un po' in set. E quindi, insomma, fatemi sapere se per caso la vostra estate sarà tema sex room Airbnb.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla tangenziale di Mestre, auto in fila per traffico intenso tra Terraglio e il bivio a 27 Mestre Belluno in quest'ultima direzione. Trafficata anche la 13 Bologna-Padova, code tra Padova zona industriale e svincolo A4 verso Padova. Lavori con possibili rallentamenti proprio sulla A4 Milano-Venezia, tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia e tra Verona Sud e Soave nelle due direzioni. Fino al 10 di giugno, senso unico alternato sulla statale 251 della Val di Zoldo e Valcellina per lavori tra Longarone e Mezzocanale nei due sensi di marcia. Lavori questa notte sulla statale 51 di Alemagna. Dalle 21 alle 6 di domani mattina la strada non sarà percorribile tra la variante di Castel Lavazzo e Macchietto in entrambe le direzioni. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

senti un po' cosa abbiamo suonato adesso. Quanta bella musica, miei cari. Siete qui nel nostro lunedì con me, con Valentina La Rocca, pronta a parlarvi di vacanze, pronta anche a fare un sacco di bei saluti a Giovanni, Fabiola, Francesco e poi un saluto anche a Erika, Giuseppe. Quanti siete, miei cari? Davvero tantissimi. Popolo della radio, io come sempre vi abbraccio. E oggi stiamo parlando proprio di vacanze. Vacanze che possono essere anche di aiuto proprio per rimanere giovani, perché a quanto pare il viaggiare rallenta l'invecchiamento, e di questa ricerca

0: notizie e anche ovviamente di vacanze, il tempo passa veloce, mica guardi l'orologio. A proposito di orologio, sì, se dovete partire per le vostre vacanze ovviamente bisogna guardarlo. E allora attenzione, perché se andate in quel del Giappone fate un salto: il 7 di luglio 2026 aprirà il primo aeroporto al mondo a tema Pokémon. Il noto Satoyama Airport diventerà infatti temporaneamente il noto Satoyama Pokémon Airport, con un allestimento previsto fino al 30 settembre 2029. L'iniziativa porterà Pikachu e altri Pokémon all'interno dello scalo, tra installazioni giganti, decorazioni dedicate a tutti i 111 Pokémon di tipo volante, menu e merchandising a tema, video esclusivi e bus turistici brandizzati. Il progetto poi nasce anche per sostenere il turismo nella penisola di Noto, duramente colpita dal terremoto del 2024, trasformando l'aeroporto in una nuova porta d'ingresso colorata e sicuramente riconoscibile per la regione.
1: Tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona giornata, buon inizio settimana. Da Alessandro Azzoni con voi. Una settimana che inizia con il sole, oggi giornata dal cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio, con temperature in leggero aumento rispetto a ieri, attese massime sui 30-31 gradi. Si afferma l'anticiclone delle Azzorre su tutta l'Europa centro-meridionale, pur tuttavia non è un'alta pressione che resisterà a lungo. Domani, ad esempio, la giornata sì, parte bene. Domani giornata inizialmente soleggiata, anche nel primo pomeriggio in pianura avremo il sole, ma il tempo andrà peggiorando. Nel pomeriggio si svilupperanno temporali importanti sulle Alpi, perché in serata avanzerà un fronte perturbato, un fronte freddo di origine centro-settentrionale, che cambierà le sorti del tempo nel resto della settimana. Domani quindi attenzione a quanto accadrà in serata, possibili temporali anche in pianura, localmente violenti per l'arrivo di correnti fredde settentrionali che andranno ad interagire con il calore del suolo. La situazione poi in corso di settimana rimarrà molto instabile. Mercoledì una giornata molto molto variabile, con il nuovo rischio di temporali nel pomeriggio che potranno essere localmente violenti. Mercoledì la temperatura scenderà attorno ai 26-27 gradi. Seconda parte della settimana molto molto fresca, arrivano correnti che si affermano sulla pianura padana, e quindi seconda parte della settimana che non vedrà temperature superiori ai 26 gradi nelle giornate di giovedì e di venerdì, localmente anche al di sotto dei 25 gradi. Al momento in linea generale il caldo non sembra intenzionato a tornare, la situazione rimane più primaverile, tardo primaverile che estiva. Anche nel prossimo fine settimana temperature contenute. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano

0: nessuno ha fretta di andarsene.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. I Console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Padova-Venezia in direzione Trieste, code per traffico tra Padova-Est e il bivio per la A57. E parliamo della tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Verranno chiusi i seguenti svincoli dalle 21 di oggi fino alle 5:30 di domani mattina. Chiuso lo svincolo di uscita verso la rotatoria Castellana in direzione Milano con deviazione verso la rotatoria Miranese. Chiuso lo svincolo di uscita della rotatoria Miranese in direzione Milano con deviazione verso la rotatoria Marghera. Chiuso lo svincolo di immissione dalla rotatoria Miranese in direzione Milano con deviazione in direzione opposta verso la rotatoria Castellana. Si precisa che le chiusure di uscita a Castellana e Miranese saranno una consecutiva all'altra e non contemporanee e comunque nella fascia oraria compresa tra le 21 di oggi e le 5:30 di domani mattina. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: stiamo parlando di vacanze, vacanze che faranno nel mese di agosto Giorgio e Patti, ma anche Erika ed Elisa e poi Pamela e poi Nunzio. Insomma, si sa che il mese d'agosto è per eccellenza il mese in cui si stacca la spina, perché ovviamente uffici e fabbriche chiudono. Poi c'è ad esempio Martina che dice: io parto a luglio 15 giorni. Romina che è appena tornata dalle sue vacanze in Kenya. Ah, però complimenti, qualche foto mica ce l'hai spedita. Peccato, peccato. Beh, comunque sia, miei cari, vi parlo fra poco di questa ricerca che dimostra che il viaggiare mi rallenta l'invecchiamento.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo lunedì 8 giugno. Momenti di paura ieri mattina a Vicenza in via Fantoni. Un ventenne libico avrebbe minacciato con un coltello le sorelle e devastato l'appartamento familiare. All'arrivo della polizia le due donne sotto shock hanno raccontato l'accaduto. Gli agenti hanno bloccato il giovane che continuava ad inveire. Lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere. La polizia del commissariato di Bassano ha arrestato un uomo sorpreso durante un tentato furto in un'abitazione in via Passalacqua. Inizialmente i residenti avevano segnalato presunti colpi d'arma da fuoco, poi rivelatesi il rumore del portone forzato. Un marocchino 39enne senza fissa dimora ha tentato la fuga in bicicletta e poi a piedi, ma è stato bloccato dagli agenti e trasferito in carcere. La polizia locale del nord-est vicentino ha denunciato un 18enne per una presunta truffa legata al trading online avvenuta a Tiene. La vittima sarebbe stata attirata su una piattaforma fittizia dove inizialmente vedeva guadagni solo virtuali fino a circa 54.000 euro. Quando ha provato a ritirare le somme, gli sarebbero stati richiesti ulteriori versamenti. Il danno reale subito supera i 30.000 euro. Il sindacato veneto degli infermieri e delle professioni sanitarie Nursing UP insieme a CGL chiede a Regione Veneto e all'ULS 7 Pedemontana la riconversione del punto nascita dell'ospedale di Asiago. Con meno di 60 parti l'anno, secondo i sindacati, non ci sono più condizioni di sicurezza. Proposta la chiusura della sala parto e l'attivazione di un pronto soccorso ostetrico H24 con trasporti protetti per emergenze verso gli ospedali di riferimento. Dall'11 al 14 giugno Bassano del Grappa festeggia i 10 anni della rassegna Resistere, firmata da Libreria Palazzo Roberti, con il ritorno in Piazza Libertà. Attesi due eventi esclusivi, l'unica data italiana del fotografo Steve McCurry e Alberto Angela con la biografia di Giulio Cesare. Eventi anche al Castello degli Ezzelini, gran finale con Luciana Littizzetto. Ci fermiamo qui anche con questa edizione flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
2: Noi oggi siamo partiti parlando di quanto bene ci faccia il mare, o comunque sia l'acqua in generale, quindi fiumi, torrenti, laghi. Stare lì seduti fermi ad ascoltarne il rumore ci dà una carica pazzesca, ci riduce lo stress, bastano 20 minuti al giorno. Beh, attenzione, perché adesso arriva un altro studio importante che ci rivela che non solo il mare ci fa bene, riduce lo stress, ma anche il viaggiare aumenta le conoscenze e migliora il movimento. Eh sì, a quanto pare, secondo questo studio, le esperienze di viaggio positive possono diventare un vero alleato naturale per un invecchiamento sano. Scoprire dunque nuovi luoghi non arricchisce soltanto i ricordi, ma può stimolare il corpo e la mente in modo profondamente benefico. Il movimento fisico, nuove esperienze sensoriali e contatti sociali vanno a lavorare insieme proprio per favorire il benessere vitale e l'equilibrio mentale. Secondo i ricercatori, uscire dalla routine quotidiana e immergersi magari in ambienti nuovi mi va ad aiutare il corpo e a reagire meglio contro lo stress, migliorando così la resilienza fisica, il metabolismo e anche la risposta immunitaria. Ma c'è anche un dettaglio importante: non tutti i viaggi hanno lo stesso effetto. A quanto pare, esperienze rilassanti e ben organizzate possono favorire salute e recupero mentale, mentre vacanze stressanti o ambienti poco sicuri possono annullarne i benefici. A volte prendersi una pausa non è un lusso, ma una forma di cura per mente e corpo. Meditate di questo, meditate.

0: pubblicità.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: www.radiovicenza.com.
11: Stiamo raggiungendo la fine, ridi e scherza, a parlare di vacanze. Qui il nostro lunedì è passato e pensa un po' che la Norvegia mi ha reinventato anche la caccia all'aurora boreale. Ne parlo fra pochissimo come ultima notizia del nostro Tutti in Centro.

0: Dove vi parlo anche della Norvegia. Voi avete visto l'aurora boreale? Io no, se non magari nei vari video su YouTube, su TikTok o comunque sia in internet o magari su qualche film. Devo dire che è un viaggio che mi piacerebbe fare. Beh, adesso il paese ha presentato il primo treno notturno panoramico al mondo, progettato appositamente per osservare l'aurora, trasformando così uno degli spettacoli naturali più affascinanti in un'esperienza in prima fila. Quindi pareti e soffitti in vetro dal pavimento al tetto che permettono ai passeggeri di ammirare il cielo illuminarsi in tempo reale, comodamente da carrozze calde e climatizzate, pensate proprio per le lunghe nottate invernali. Il treno percorrerà rotte artiche durante l'alta stagione dell'aurora, dall'autunno all'inizio della primavera, e dove ovviamente ci saranno orari e tragitti studiati ad hoc proprio per permettere a tutte le persone di godersi il viaggio in totale relax, muovendosi liberamente, godersi soprattutto questa vista continua mentre paesaggi e cielo si fondono insieme. Un bel progetto, ragazzi, una bella strategia sicuramente proprio per attirare a sé più turisti possibili.
1: Tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Top of the Tops, il meglio del meglio.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: tu che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Non scrivono canzoni per due come noi. Ti innamori una volta sola e non guarisci mai davvero. Tu sai chi siamo, chi sono e com'ero. L'unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero. Non siamo stelle, siamo meteoriti. Precipitiamo in basso ma vogliamo in alto. È complicato starmi accanto, ma preferisci piangere con me che ridere con qualcun altro.

0: Con te ogni giorno.
1: Ma com'è bello il nostro Tutti in Centro. Ma senti qui che sound, che successi. E poi dall'altra parte voi in questo lunedì ad averci scritto, ad averci fatto sapere che dall'altra parte c'eravate, mentre magari lavoravate come Edoardo e Stefania, o mentre eravate in macchina come Giorgio, che adesso magari avrà raggiunto la sua destinazione, o magari Patti o Erika che sta cucinando perché fra poco marito e figlie tornano a casa. Insomma, tante e diverse le situazioni, ma importante è che tutte abbiano Radio Vicenza di sottofondo. Ed è così, miei cari, che andiamo a chiudere anche questo inizio settimana, questa nostra mattinata. Quasi le 13, ci sentiamo domani alle 10. Ciao ciao!
2: Tutti in Centro!

0: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Radio Vicenza, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovamente insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 8 giugno a cura di Martino Montagna. Un uomo di 60 anni di Isola Vicentina è stato protagonista di una rovinosa caduta durante una passeggiata con i cani questa mattina attorno alle 8 sulle colline di Torreselle. Il soccorso alpino di Schio è intervenuto per recuperare l'uomo che ha riportato un trauma all'anca dopo la scivolata. È stato trasportato a valle per circa 500 metri fino all'ambulanza. Momenti di paura ieri mattina a Vicenza in via Fantoni. Un ventenne libico avrebbe minacciato con un coltello le sorelle e devastato l'appartamento familiare. All'arrivo della polizia le due donne, sotto shock, hanno raccontato l'accaduto. Gli agenti hanno bloccato il giovane che continuava ad inveire. Lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere. Sull'altopiano di Asiago, un 27enne di Vicenza è rimasto gravemente ferito durante una prova di downhill sul Monte Verena. L'atleta sarebbe finito contro un masso lungo il tracciato. Inizialmente aveva rifiutato le cure dei sanitari, ma in seguito il quadro clinico è peggiorato ed è stato trasferito in ospedale. Le sue condizioni restano critiche. Sono quasi 45.000 gli studenti veneti impegnati nell'esame di Stato della terza media. In provincia di Vicenza sono 8.112 i candidati complessivi, 7.882 nelle scuole statali e 230 nei percorsi paritari. È uno dei numeri più alti del Veneto, dietro solo a Verona e Treviso. L'esame rappresenta il passaggio alla scuola superiore con prove scritte e colloquio orale. La casa della comunità di Lonigo si avvia verso l'attivazione completa entro fine giugno. La direzione dell'Ulsa Ottoberica ha incontrato i sindaci del territorio per fare il punto sul potenziamento dei servizi, con particolare attenzione ai pazienti cronici. La struttura, completamente riqualificata grazie a fondi PNRR e regionali, servirà oltre 41.000 cittadini. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento per chi sta viaggiando sulle autostrade di nostra competenza. Il traffico si presenta regolare sui percorsi in gestione a CAV, Autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. E parliamo proprio della A4 Brescia-Padova. Questa notte dalle 23 fino alle 5 di domani mattina per lavori verrà chiuso il tratto tra il bivio per la A22 e Verona Sud in direzione Venezia. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli della A22 per chi proviene sia dal Brenner Rocche da Modena in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit. Yeah!

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Arriva lunedì, noi ci siamo come sempre puntuali. Benvenuti dalla voce di Maurizio Rossi con Radio Web. Si apre un'altra settimana dedicata al mondo della tecnologia. Come sempre noi abbiamo tanta bella musica da offrire in questa puntata, quindi mi raccomando, è un ottimo collante, come si dice, fra una news tecnologica e l'altra. Mettetevi comodi perché quest'oggi veramente la settimana la vogliamo proprio aprire alla grande.
0: Radio Vicenza.
3: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, i miei difetti, però non buttarli giù.

Parliamo ora di Perplexity. Sì, siamo perplessi un po' anche noi perché, insomma, questi modelli di intelligenza artificiale vengono addestrati e magari anche a volte ignorando che dietro tutto il lavoro magari di questi strumenti di informazione, chiaramente c'è il lavoro umano e ci sono i diritti, non si possono depositare diritti d'autore sui fatti. Con questa frase il direttore della comunicazione di Perplexity, in questo caso Jesse Dwyer, ha riassunto la difesa dell'azienda contro la causa intentata dalla CNN. Il problema è che CNN non sta parlando di fatti, sta parlando ben di 17.000 articoli, immagini e video che Perplexity avrebbe utilizzato per alimentare il proprio motore di intelligenza artificiale senza pagare un centesimo. Quindi a chi appartiene l'informazione? A chi la raccoglie, la verifica, la scrive e la pubblica, spesso rischiando anche la vita per farlo, o dice a chiunque abbia un crawler abbastanza veloce da copiarla. E CNN ha depositato quindi questa causa contro Perplexity, come vi dicevo, davanti a un tribunale di New York, con l'accusa di Perplexity che si è appropriata di contenuti originali, articoli, immagini e video per alimentare la propria intelligenza artificiale senza licenza. Il pubblico conta quindi su un giornalismo di qualità realizzato da esseri umani per comprendere il mondo. Questo giornalismo è spesso di pericoloso e costoso da produrre e gli operatori commerciali possono quindi pagare anche per accedere. E la CNN precisa che questa posizione non è anti-intelligenza artificiale. Nel 2025 il gruppo infatti ha tentato di concludere un accordo di licenza proprio con Perplexity, però senza successo. Quindi CNN già un accordo simile con Meta per l'utilizzo delle sue informazioni da parte dell'intelligenza artificiale, e Perplexity quindi sostiene di non usare il contenuto ma l'informazione, che è esattamente una cosa distinta e che il tribunale ora dovrà valutare. La legge americana sul diritto d'autore dice che il diritto d'autore non protegge i fatti, le idee, sistemi o i metodi operativi, ma può proteggere il modo in cui questi sono espressi. Beh, una storia molto controversa, vedremo come si dipanerà nei prossimi giorni.

0: Si continua ancora nella puntata di Radio Web, amici. Una notizia che riguarda anche l'intelligenza artificiale, perché il garante per la protezione dei dati personali ha avvertito Mindur che il suo tool di intelligenza artificiale non può essere, attenzione, sfruttato, dicono, per monitorare le conversazioni, le emozioni e il livello di stress dei dipendenti. Questa startup, che offre l'omonimo plugin per Slack e Teams, che può essere utilizzato durante le attività lavorative, non risulta al momento delle violazioni comunque al regolamento generale sulla protezione dei dati. E in seguito a queste notizie di stampa, il garante avrebbe avviato degli accertamenti ispettivi nei confronti di Mindur. Contrariamente a quanto riportato, il plugin non è stato utilizzato, diciamo, da nessun ente della pubblica amministrazione e il provvedimento adottato riguarda quindi unicamente i trattamenti dei dati che potrebbero essere effettuati dagli enti e dalle aziende che acquistano questo servizio. L'autorità comunque ha accertato che il sistema Mindur sfrutta l'intelligenza artificiale per analizzare le conversazioni su Slack e Team. Oltre ai dati, diciamo, dei dipendenti, viene valutato anche il linguaggio che viene usato nelle chat per individuare il livello di stress con finalità di medicina preventiva, diagnosi e di assistenza. Beh, la società ha precisato quindi che non è possibile risalire all'identità del dipendente in quanto i dati sono anonimi.
1: Radio Vicenza.

Continuiamo ancora nella nostra puntata di Radio Web, amici, restando sempre nel tema dell'intelligenza artificiale, perché adesso voglio parlarvi anche di Gemini. Quando una conversazione, ad esempio, con l'intelligenza artificiale di Google produce un risultato utile, come magari un'analisi, un canvas o un'immagine che si vuole condividere con un collega, l'opzione è copiare e incollare oppure fare uno screenshot, poi riscrivere il comando e sperare che Gemini produca lo stesso risultato. Attenzione, perché proprio da questa settimana la musica cambia finalmente, diciamo. Sarà possibile condividere la chat via Google Drive con la stessa interfaccia che si usa per documenti e fogli. Le conversazioni vengono quindi condivise come istantanee e fino a quel punto, se il destinatario continua la chat, le nuove modifiche non alternano il thread originale del proprietario. Funzionalità che, diciamo, un po' usa la stessa tecnologia di Google Drive, stessi controlli di condivisione, stessi permessi, stessa interfaccia per i team che già usano Drive quotidianamente, quindi non c'è proprio nulla da imparare. Le funzionalità, diciamo, sono attive di default per i clienti di Google Workspace, che eredita un po' tutte le politiche organizzative che esistono per la condivisione dei file. Beh, questa sicuramente sarà una bella cosa.

0: Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata, perché qui il tema, quando si parla di protezione dei minori, è sempre abbastanza attuale, sempre abbastanza caldo, perché la Commissione europea ha annunciato un accordo che è stato sottoscritto dai ministri del digitale del G7, che riguarda un insieme di principi comuni per poter garantire la protezione online dei minori. Ecco, sono basati su misure che comunque già esistono, tra cui il Digital Service Act, che le aziende ora devono rispettare severamente. Viene ovviamente sollecitata, ecco, l'implementazione della verifica dell'età. I principi comuni concordati da Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea riflettono le azioni promosse dalla Commissione per poter creare, diciamo, un mondo digitale più sicuro per i minori. I ministri del digitale e della tecnologia del G7 hanno comunque adottato dei principi per poter definire uno spazio digitale più sicuro per bambini e adolescenti, preservando la privacy, libertà e diritti fondamentali. Quindi, in dettaglio, diciamo, questi principi richiedono l'attuazione di misure efficaci di gestione, come la valutazione e mitigazione dei rischi, la soluzione di verifica dell'età più robusta, affidabile, che preservino la privacy per supportare esperienze online adeguate all'età. Il livello di privacy e di sicurezza per gli utenti, diciamo, dei minori, con sistemi di raccomandazione progettati per ridurre al minimo l'accesso, diciamo, l'eccessivo coinvolgimento online. Poi anche delle misure forti per prevenire la generazione, la creazione e distribuzione, anche attraverso l'intelligenza artificiale, di materiale pedopornografico, immagini intime non consensuali. Poi l'accesso anche a strumenti parentali semplici, efficaci e interoperabili per i genitori e tutori. Programmi completi di alfabetizzazione digitale facilmente accessibili dai genitori, gli insegnanti e i minori, per poter aiutare a comprendere meglio quelli che sono i sistemi digitali e riconoscere i rischi, compresi quelli che vengono posti dall'intelligenza artificiale generativa. E così anche la cooperazione tra i servizi digitali e i ricercatori per consentire la condivisione dei dati, con l'obiettivo questo di migliorare la comprensione dei rischi e rafforzare le soluzioni disponibili per proteggere i minori online. E a questo punto, diciamolo pure, perché i ministri del G7 formalmente hanno invitato i fornitori dei servizi digitali a tradurre queste principali azioni.
1: Radio Vicenza.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Bene amici, anche per quest'oggi noi siamo arrivati in fondo in questa puntata di lunedì con Radio Web. Ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme come sempre, vi aspetto domani alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi. Il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi. A Padova, Vicenza e Trissino.
4: Radio Vicenza. Meteo.
5: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona giornata, buon inizio settimana. Da Alessandro Azzoni con voi. Una settimana che inizia con il sole, oggi giornata dal cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio, con temperature in leggero aumento rispetto a ieri, attese massime sui 30-31 gradi. Si afferma l'anticiclone delle Azzorre su tutta l'Europa centro-meridionale, pur tuttavia non è un'alta pressione che resisterà a lungo. Domani, ad esempio, la giornata sì, parte bene, domani giornata inizialmente soleggiata, anche nel primo pomeriggio in pianura avremo il sole, ma il tempo andrà peggiorando. Nel pomeriggio si svilupperanno temporali importanti sulle Alpi, perché in serata avanzerà un fronte perturbato, un fronte freddo di origine centro-settentrionale che cambierà le sorti del tempo nel resto della settimana. Domani quindi attenzione a quanto accadrà in serata, possibili temporali anche in pianura, localmente violenti per l'arrivo di correnti fredde settentrionali che andranno ad interagire con il calore del suolo. La situazione poi in corso di settimana rimarrà molto instabile. Mercoledì una giornata molto molto variabile, con il nuovo rischio di temporali nel pomeriggio che potranno essere localmente violenti. Mercoledì la temperatura scenderà attorno ai 26-27 gradi. Seconda parte della settimana molto molto fresca. Arrivano correnti che si affermano sulla pianura padana e quindi seconda parte della settimana che non vedrà temperature superiori ai 26 gradi nelle giornate di giovedì e di venerdì, localmente anche al di sotto dei 25 gradi. Al momento in linea generale il caldo non sembra intenzionato a tornare, la situazione rimane più primaverile, tardo primaverile che estiva anche nel prossimo fine settimana, temperature contenute. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
4: Meteo in collaborazione con...
6: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e altro.

0: alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento per chi sta viaggiando sulle autostrade di nostra competenza. Il traffico si presenta regolare sui percorsi in gestione a CAV, Autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. E parliamo proprio della A4 Brescia-Padova. Questa notte dalle 23 fino alle 5 di domani mattina per lavori verrà chiuso il tratto tra il bivio per la A22 e Verona Sud in direzione Venezia. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli della A22 per chi proviene sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
6: Radio Vicenza, The New Hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Ed eccoci, sì che ci siamo, tocca a noi. Benvenuti, benvenuti, la puntata è quella del lunedì insomma per l'ultima settimana siamo sui banchi di scuola con Cinque in condotta. Beh, tra una settimana anche per noi inizieranno le vacanze, per modo di dire, perché saremo sempre qui a quest'ora, ma con un'aria un po' più vacanziere diventeremo, come facciamo ogni estate, tipi da spiaggia. Ma intanto apriamo questa puntata del lunedì, si parte!

Ah, vedi, non c'è solo il Giro d'Italia in bicicletta, che già quello è bellissimo, ma questo a me piace ancora di più, questo lo farei molto volentieri, il Giro d'Italia a vela, ed è salpata da Venezia. Io vedo le immagini con sullo sfondo Piazza San Marco e queste barche a vela bellissime che faranno il Giro d'Italia per arrivare poi a destinazione. Quando è che arrivano? A luglio, mi sembra, redazione, abbiamo notizie precise, sì, a Genova arriveranno il 12 di luglio dopo aver toccato un bel po' di località balneari italiane.

0: Segue in condotta.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalla

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
0: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: di intelligenza artificiale, argomento ormai fisso, no? Perché c'è questa dichiarazione di uno dei CEO di Anthropic, una delle startup più importanti riguardo l'intelligenza artificiale, e ha detto basta, dobbiamo fermarci, assolutamente fermi tutti, perché rischiamo di perdere il controllo. Cioè la cosa è impressionante, eh? No, uno dice bello, no? L'intelligenza artificiale adesso, pensate quanto ci semplifica la vita, ecco, ma è ancora è nulla, perché insomma dobbiamo imparare ad usarla, deve entrare nelle nostre vite, e quando ci entrerà veramente alla grande, immagino tra qualche anno insomma la nostra vita sarà cambiata parecchio, basta che non cambi troppo, ecco, perché dice questo CEO di Anthropic appunto, attenzione perché è peggio delle armi, rischiamo di perderne il controllo e potrebbe addirittura ribellarsi contro di noi.
1: Amore

0: sul paradiso.
1: Prima di iniziare la verifica voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza.
2: Dai, prof.
1: No, non voglio sentire storie, muovetevi.
3: 5 in condotta. 5 in condotta.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ah, non lo so voi, ma io ormai non lo so, il portafoglio non lo porto più con me, non so neanche più dov'è, perché ormai i documenti sono sul telefono, sull'app io, insomma lì c'è la carta d'identità, c'è il codice fiscale, la tessera sanitaria e così via, e poi tutte le carte per i pagamenti. Beh, c'è stato un boom in Italia nell'ultimo anno dei pagamenti digitali, con una crescita del 13,5% per quanto riguarda le carte, ed è calato l'uso del contante. No, perché in un attimo appoggi il telefono e paghi, no? Appoggi lì la carta e paghi. No, il problema è che quando sei lì che conti i soldi ti rendi conto veramente di quanto stai spendendo. Invece con la carta è tutto così semplice che ti sembra sempre ci sia qualcuno che sta offrendo per te, invece non è così.

0: Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
6: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa, due razzi lanciati anche dagli Houthi che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
5: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO, l'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro, all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Tennis, infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
8: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
7: Ma nessun rimpianto per il romano.
8: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
7: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
8: Quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane, con tanto tanto lavoro, sono sicuro che riuscirò ad andarci.
7: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste code per un incidente tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Si transita su una sola corsia al momento. Regolare il traffico sugli altri percorsi del nord-est. Sul tratto Padova-Venezia segnalate ostruzioni sulla strada tra l'innesto con la 13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a partire dalle 23 di oggi e fino alle 5 di domani sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la A22 del Brennero e lo svincolo di Verona Sud in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

Beh, allora dai, ormai devo dire che chi l'ha fatta l'ha fatta. Sto parlando della prova costume. E molti sono in crisi. Cioè, questa ricerca che riguarda proprio gli italiani, che insomma sono stati per niente o poco soddisfatti della prova costume. Addirittura un terzo delle persone intervistate ha affermato che la spiaggia, pensare di andare in spiaggia e mettersi in costume con la panzetta, con il chiletto di troppo e così via, ecco, è un luogo di stress invece che di relax. Addirittura dicono meglio andare dal dentista che mostrarsi in bikini.

al meteo per la settimana e vabbè, ma a parte forse domani, dopodomani, insomma, sarà una bella settimana comunque, con temperature che andranno ad alzarsi verso fine settimana. Quindi, se qualcuno ha già prenotato le vacanze

0: Bam bam, bambina.
1: 5 in condotta.
2: Pubblicità.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

E cambiamo argomento, parliamo di api. L'abbiamo già fatto qualche giorno fa, qualche settimana fa forse, abbiamo parlato di api, ma non a riguardo di questa ricerca che è interessantissima. C'è questo studio che ha rivelato che le api, ecco, trattano l'ape regina proprio come una regina, cioè proprio come a Buckingham Palace, quindi non soltanto sei la più servita, riverita, tutte seguono lei e così via, ma addirittura per l'ape regina vengono creati degli ambienti speciali, dei materiali selezionati e addirittura delle assistenti dedicate, tipo delle ancelle che sono lì, che lei schiocca le dita e loro corrono con tutto il necessario. Insomma, una vera e propria regina. Flipping through all of these magazines, telling me who I'm supposed to be.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni, collegato con voi. Giornata che ha visto un parziale aumento delle nubi oggi, soprattutto nelle ore del pomeriggio, vuol dire che l'atmosfera non è più così stabile. Domani poi arriveranno correnti più fresche di origine nord-occidentale, quindi aumento dell'instabilità. Soprattutto nel pomeriggio, già dalla mattinata, si svilupperanno sulle alture parecchi cumulonembi, vuol dire che entro sera, domani, ci sarà un temporale. I temporali in realtà si formeranno un po' durante tutto il pomeriggio sulla Valpadana centro-occidentale e nel tardo pomeriggio i temporali arriveranno sicuramente nel Vicentino. Non è da escludere che già domani mattina qualche zona della provincia possa essere interessata dai temporali. Si presenteranno piuttosto aggressivi perché saranno alimentati da correnti fredde in quota, quindi massima attenzione domani per il rischio di eventi temporaleschi di portata importante con caduta di grandine e colpi di vento. Le temperature inizieranno a calare domani, massime sui 29 gradi. Molta instabilità è attesa anche nella giornata di mercoledì, che sarà più fresca, altri 3 gradi in meno, massime sui 26-27 gradi, e nuovi temporali nel pomeriggio di mercoledì. Le giornate di giovedì, venerdì e sabato vedranno tempo molto variabile, alternanza di sole e nubi, ma soprattutto temperature più basse che non supereranno i 25 gradi anche nei valori massimi. Grazie per l'attenzione e fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

deciso dove andare in vacanza quest'anno e magari volete andare al mare, beh, sappiate che il mare italiano, e questa è una gran bella notizia, è molto molto molto pulito, con una percentuale altissima che insomma fa impallidire il resto d'Europa. Ma quali sono le regioni che hanno il maggior numero di bandiere blu quest'anno nel 2026? Andiamo a vedere le prime 12. In testa c'è la Liguria con ben 35 bandiere blu, seguito dalla Puglia con 27 anche per la Calabria, 20 per la Campania, 20 per le Marche e la Toscana, e poi 17 in Sardegna, 16 per l'Abruzzo e la Sicilia, 12 per il Trentino Alto Adige, 11 per l'Emilia Romagna, 10 per il Lazio.

0: Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna, oggi lunedì 8 giugno con le ultime notizie da Vicenza e provincia. La polizia locale nord-est vicentino ha denunciato un 18enne per una presunta truffa legata al trading online avvenuta a Thiene. La vittima sarebbe stata convinta ad investire tramite una piattaforma fittizia con guadagni iniziali solo apparenti fino a circa 54.000 euro virtuali. Nel tentativo di ritirare il denaro gli sarebbero stati chiesti ulteriori versamenti. Il danno reale supera i 30.000 euro. Numerosi gli interventi del soccorso alpino nel Veneto anche lo scorso weekend. A Borso del Grappa un alpinista di 48 anni è volato per alcuni metri mentre scalava sulla pala dei veneziani, trasportato all'ospedale di Feltre per un sospetto trauma alla caviglia. A Galzignano Terme in Val San Zibio nel Padovano un ciclista di 58 anni è caduto lungo il Trail Blue Line riportando un trauma alla spalla. All'ospedale San Bortolo di Vicenza la chirurgia maxillofaciale diventa computer assistita. Una nuova tecnologia consente interventi più precisi e meno invasivi, con maggiori benefici per i pazienti. L'innovazione è stata possibile grazie ad una donazione di circa 50.000 euro dell'Associazione Nazionale Alpini tramite la Fondazione San Bortolo. Nicolò Naclerio, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Vicenza, smentisce le voci di un possibile addio, ribadendo di non avere alcuna intenzione di lasciare l'incarico e conferma il proprio impegno a rappresentare Giorgia Meloni a Vicenza. Naclerio assicura che continuerà a lavorare nel rispetto della fiducia ricevuta dagli elettori. Domani sera alle 20:30 al Teatro Olimpico va in scena la finale del 9° concorso lirico Tullio Serafin. I giovani talenti si sfideranno per i ruoli de Il Barbiere di Siviglia, titolo del Festival Vicenza in Lirica 2026. A presiedere la giuria internazionale sarà Lucas Christ del Teatro La Fenice. In palio ruoli nella produzione di settembre e premi speciali. È tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e a risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Risolto l'incidente sulla 4 Venezia Trieste, il traffico è tornato regolare sui principali percorsi di nostra competenza. Vi anticipiamo che dalle 21 di oggi fino alle 5:30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resteranno chiusi in modo alternativo e non contemporaneo lo svincolo di Castellana in uscita provenendo da Trieste, lo svincolo di Miranese in uscita provenendo da Trieste e in entrata in direzione Milano. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A4 Milano-Brescia, di competenza Autostrade per l'Italia, code per incidente con danni alle strutture tra Rovato e Ponteoglio in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Hits. Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.
11: Noi due siamo

0: di no.
1: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

io spero sia, sai, uno di quegli allarmi che poi si sgonfiano, che di quelle previsioni che non si avverano. Ecco, ma l'ha confermata anche l'ONU e quindi stiamo un po' allerta per questo, perché ci dice questa ricerca che potrebbe arrivare il super niño, mamma mia. Allora, c'è l'80% di probabilità che si formi in estate, prima di settembre, ed è destinato a durare fino a novembre. Cioè, che vuol dire? Non lo so, che sarà caldo fino a novembre, magari un caldo, sai, di quelli insopportabili. Speriamo di no. Insomma, c'è uno spostamento verso temperature superficiali più calde nel Pacifico equatoriale, e questo avrà un impatto sulla temperatura globale, ma insomma va a cambiare anche le precipitazioni e tutto il resto. E allora, cosa succede con il Super Niño? Secondo gli esperti dell'ONU, si tende a vedere in alcune parti del mondo, si vedranno precipitazioni eccessive e poi condizioni di siccità in molti altri posti. Non è una cosa che riguarda qualcuno, no? Cioè, tutto il mondo davvero.

guardano la nostra salute in estate. No, perché dobbiamo pensare davvero a tutto, eh? Ad esempio, quanti di voi che magari già dormono con il climatizzatore acceso stanno pensando, o già si sono beccati magari il mal di gola, sai, il raffreddore e così via. Beh, gli esperti ci dicono qual è la temperatura giusta da tenere, soprattutto di notte, per il nostro climatizzatore. Allora, se è possibile spegnerlo almeno una certa ora, meglio. Ma se vivete in un posto dove assolutamente è impossibile dormire, è irrespirabile, ecco, gli esperti dicono di collocare il climatizzatore tra i 24 e i 26 gradi, ma di notte sarebbe ancora meglio se fosse tra i 25 e i 27 gradi. Questo ci permette di, insomma, non beccarci strani e fastidiosi raffreddori, e anche di spendere naturalmente molto molto meno.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà. Là, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: 504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: c'è la grande musica del pomeriggio di Radio Vicenza. Tra poco sentiremo anche com'è la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, scorrevole al momento il traffico lungo la rete autostradale del territorio veneto. Sempre possibili rallentamenti e code per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia e tra Verona Sud e Soave nelle due direzioni. Fino al 10 di giugno, senso unico alternato per lavori sulla statale 251 della Val di Zoldo e Valcellina tra Longarone e Mezzo Canale nelle due direzioni. Altri lavori questa notte sulla statale 51 di Alemagna, chiusa dalle ore 21 alle 6 tra la variante di Castellavazzo e Macchietto nei due sensi di marcia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top, Bob e Tops.
4: Cosa volevi da me?

0: Vacanze degli italiani, oggi mi piace parlare di vacanze. E allora, come sono le abitudini per gli italiani riguardo alle vacanze? Perché cambiano, no? Ogni anno cambia, poi quest'anno con questi problemi che ci sono, i voli aerei, le prenotazioni, la benzina, tutto costa, mannaggia. E per questo le vacanze degli italiani diventano sempre più brevi e secondo questa ricerca realizzata da Salabam Solution, ecco, la durata media del soggiorno si è ridotta, pensate un po', vi ricordate le vacanze di 2 settimane che si facevano negli anni 80? Ecco, siamo invece adesso a 2,7 giorni, praticamente 2 giorni e mezzo di vacanza. Mamma mia, però ne facciamo più spesso, questa è una bella cosa, eh. Prenotiamo sempre più tardi, una volta si prenotava di anno in anno, o a gennaio si prenotavano le vacanze, l'hotel, i camping e così via. Adesso la finestra tra la prenotazione e la partenza si attesta a 51 giorni, cioè un mese e mezzo, no, non prima di un mese e mezzo, ecco, a meno che non si debba andare lontano. Per quest'anno la regina delle prenotazioni da parte degli italiani, ripeto, è l'Italia, insomma. La meta, la maggior parte dei viaggiatori continua a preferire destinazioni nazionali. Oltre il 62% delle prenotazioni riguarda località italiane.
1: Se becco solo uno di voi copiare, siete rovinati. E guardate che me ne accorgo.

0: E no, vabbè, a parlare di vacanze mi è venuto voglia di ferie, direttore. Che facciamo? Vi saluto! No, non vado in ferie, è semplicemente terminata la puntata per questo lunedì. Io vi aspetto domani. Ciao da Ivano Visona.
1: 5 in condotta.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

0: Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo lunedì 8 giugno. Momenti di paura ieri mattina a Vicenza in via Fantoni. Un ventenne libico avrebbe minacciato con un coltello le sorelle e devastato l'appartamento familiare. All'arrivo della polizia le due donne sotto shock hanno raccontato l'accaduto. Gli agenti hanno bloccato il giovane che continuava ad inveire. Lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere. La polizia del commissariato di Bassano ha arrestato un uomo sorpreso durante un tentato furto in un'abitazione in via Passalacqua. Inizialmente i residenti avevano segnalato presunti colpi d'arma da fuoco, poi rivelatesi il rumore del portone forzato. Un marocchino 39enne senza fissa dimora ha tentato la fuga in bicicletta e poi a piedi, ma è stato bloccato dagli agenti e trasferito in carcere. La polizia locale del nord-est vicentino ha denunciato un 18enne per una presunta truffa legata al trading online avvenuta a Tiene. La vittima sarebbe stata attirata su una piattaforma fittizia dove inizialmente vedeva guadagni solo virtuali fino a circa 54.000 euro. Quando ha provato a ritirare le somme, gli sarebbero stati richiesti ulteriori versamenti. Il danno reale subito supera i 30.000 euro. Il sindacato veneto degli infermieri e delle professioni sanitarie Nursing UP insieme a CGL chiede a Regione Veneto e all'ULS 7 Pedemontana la riconversione del punto nascita dell'ospedale di Asiago. Con meno di 60 parti l'anno, secondo i sindacati, non ci sono più condizioni di sicurezza. Proposta la chiusura della sala parto e l'attivazione di un pronto soccorso ostetrico H24 con trasporti protetti per emergenze verso gli ospedali di riferimento. Dall'11 al 14 giugno Bassano del Grappa festeggia i 10 anni della rassegna Resistere, firmata da Libreria Palazzo Roberti, con il ritorno in Piazza Libertà. Attesi due eventi esclusivi, l'unica data italiana del fotografo Steve McCurry e Alberto Angela con la biografia di Giulio Cesare. Eventi anche al Castello degli Ezzelini, gran finale con Luciana Littizzetto. Ci fermiamo qui anche con questa edizione flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Miranese e Marghera in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che a partire dalle 23 di oggi fino alle 5 di domattina la A4 Brescia-Padova resterà chiusa per lavori notturni tra il bivio con la A22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, sulla A4 Milano-Brescia di Autostrade per l'Italia permangono code per ripristino incidente tra Rovato e Ponte Oglio in direzione Milano. Per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque connettiamo forte.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni, collegato con voi. Giornata che ha visto un parziale aumento delle nubi oggi, soprattutto nelle ore del pomeriggio, vuol dire che l'atmosfera non è più così stabile. Domani poi arriveranno correnti più fresche di origine nord-occidentale, quindi aumento dell'instabilità. Soprattutto nel pomeriggio, già dalla mattinata, si svilupperanno sulle alture parecchi cumulonembi, vuol dire che entro sera, domani, ci sarà un temporale. I temporali in realtà si formeranno un po' durante tutto il pomeriggio sulla Valpadana centro-occidentale e nel tardo pomeriggio i temporali arriveranno sicuramente nel Vicentino. Non è da escludere che già domani mattina qualche zona della provincia possa essere interessata dai temporali. Si presenteranno piuttosto aggressivi perché saranno alimentati da correnti fredde in quota, quindi massima attenzione domani per il rischio di eventi temporaleschi di portata importante con caduta di grandine e colpi di vento. Le temperature inizieranno a calare domani, massime sui 29 gradi, molta instabilità è attesa anche nella giornata di mercoledì, che sarà più fresca, altri 3 gradi in meno, massime sui 26-27 gradi, e nuovi temporali nel pomeriggio di mercoledì. Le giornate di giovedì, venerdì e sabato vedranno tempo molto variabile, alternanza di sole e nubi, ma soprattutto temperature più basse che non supereranno i 25 gradi anche nei valori massimi. Grazie per l'attenzione e fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza.

0: Salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
5: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
7: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
8: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Nuovamente insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 8 giugno a cura di Martino Montagna. Un uomo di 60 anni di Isola Vicentina è stato protagonista di una rovinosa caduta durante una passeggiata con i cani questa mattina attorno alle 8 sulle colline di Torreselle. Il soccorso alpino di Schio è intervenuto per recuperare l'uomo che ha riportato un trauma all'anca dopo la scivolata. È stato trasportato a valle per circa 500 metri fino all'ambulanza. Momenti di paura ieri mattina a Vicenza in via Fantoni. Un ventenne libico avrebbe minacciato con un coltello le sorelle e devastato l'appartamento familiare. All'arrivo della polizia le due donne, sotto shock, hanno raccontato l'accaduto. Gli agenti hanno bloccato il giovane che continuava ad inveire. Lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere. Sull'altopiano di Asiago, un 27enne di Vicenza è rimasto gravemente ferito durante una prova di downhill sul Monte Verena. L'atleta sarebbe finito contro un masso lungo il tracciato. Inizialmente aveva rifiutato le cure dei sanitari, ma in seguito il quadro clinico è peggiorato ed è stato trasferito in ospedale. Le sue condizioni restano critiche. Sono quasi 45.000 gli studenti veneti impegnati nell'esame di Stato della terza media. In provincia di Vicenza sono 8.112 i candidati complessivi, 7.882 nelle scuole statali e 230 nei percorsi paritari. È uno dei numeri più alti del Veneto, dietro solo a Verona e Treviso. L'esame rappresenta il passaggio alla scuola superiore con prove scritte e colloquio orale. La casa della comunità di Lonigo si avvia verso l'attivazione completa entro fine giugno. La direzione dell'Ulzotto Berica ha incontrato i sindaci del territorio per fare il punto sul potenziamento dei servizi, con particolare attenzione ai pazienti cronici. La struttura, completamente riqualificata grazie a fondi PNRR e regionali, servirà oltre 41.000 cittadini. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla tangenziale di Mestre, a causa del traffico intenso del pomeriggio, si verificano code tra Miranese e Marghera in direzione Milano e rallentamenti tra Miranese e Castellana verso Trieste. Tra Bivio A27 e Terraglio in direzione Milano, segnalato un veicolo in panne, massima prudenza alla guida. Vi anticipiamo che a partire dalle 23 di oggi fino alle 5 di domani mattina la A4 Brescia-Padova resterà chiusa per lavori notturni tra innesto A22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Hits. Your hits music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza. If you don't like something.

0: sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, scorrevole al momento il traffico lungo la rete autostradale del territorio veneto. Sempre possibili rallentamenti e code per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia e tra Verona Sud e Soave nelle due direzioni. Fino al 10 di giugno, senso unico alternato per lavori sulla statale 251 della Val di Zoldo e Valcellina tra Longarone e Mezzo Canale nelle due direzioni. Altri lavori questa notte sulla statale 51 di Alemagna, chiusa dalle ore 21 alle 6 tra la variante di Castellavazzo e Macchietto nei due sensi di marcia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top. Ove tops, il meglio del meglio.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione e

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birra,

0: 3. Laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Drammatico ritrovamento questa mattina all'Aste Basse, alla cascata Civetta, dove un corpo senza vita è affiorato nelle acque del torrente. L'allarme è scattato dopo una segnalazione. Il cadavere, riverso sulla schiena, è stato individuato in un tratto con circa 3 metri d'acqua corrente. Sul posto, vigili del fuoco per il recupero e carabinieri per le indagini. Attirata da guadagni solo virtuali di 54.000 euro, una persona di Thiene è stata truffata per circa 30.000 euro da un 18enne denunciato dalla polizia locale del nord-est vicentino. La vittima è stata raggirata attraverso un trading online su una piattaforma fittizia. Quando ha provato a ritirare le somme, gli sono stati chiesti ulteriori versamenti. A Vicenza il prefetto ha convocato il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza dopo l'aggressione ad un autista SVT avvenuta il 5 giugno in stazione. Gli aggressori sarebbero stati identificati. Nei giorni scorsi un altro conducente era stato minacciato con una pistola per il mancato pagamento del biglietto. In arrivo nuove misure di prevenzione e controlli rafforzati nell'area. Ha ignorato l'alt dei carabinieri e si è data alla fuga nella notte, denunciata una 25enne trevigiana incensurata. La giovane, alla guida di una Renault Clio, ha tentato di sottrarsi ad un controllo a Bassano, percorrendo a forte velocità diverse strade tra Rosà, Rossano Veneto e Loria, dove è finita in un fossato. Denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, fuga e rifiuto dell'accertamento alcolemico. Un giovane libico di 20 anni è stato arrestato dalla polizia ieri mattina a Vicenza, in via Fantoni, dopo aver minacciato con un coltello le sorelle e devastato l'appartamento familiare. Le due donne, in stato di shock, hanno raccontato tutto agli agenti, che lo hanno trasferito in carcere per maltrattamenti in famiglia. Attimi di paura oggi verso l'una a Malo, nella rotatoria del Famila, dove una ciclista di 38 anni è stata investita da un'auto. La donna è stata colpita, ha urtato cofano e parabrezza ed è stata sbalzata sull'asfalto per circa 8 metri. È stata soccorsa dal SUEM 118 e trasportata in codice giallo all'ospedale di Sant'Orso. Notte di tensione per i residenti di via Passalacqua a Bassano, che avevano segnalato alla polizia presunti colpi d'arma da fuoco. In realtà era il rumore di un portone forzato da un 39enne marocchino senza fissa dimora che all'arrivo degli agenti si è dato alla fuga, ma è stato poi bloccato e trasferito in carcere. Aveva portato i cani a fare una passeggiata sulle colline di Torreselle, ma questa mattina verso le 8 un uomo di 60 anni di Isola Vicentina è caduto rovinosamente scivolando per diversi metri. Recuperato dal soccorso alpino di Schio, ha riportato un forte trauma all'anca. Riaperta da questa mattina stradella Valmarana a Vicenza, dopo 6 mesi di lavori per ricostruire il muro crollato a novembre. L'intervento, costato circa 90.000 euro, ha messo in sicurezza il percorso tra la rotonda e Villa Valmarana ai Nani, di nuovo accessibile a cittadini e turisti. prorogati fino al 31 agosto i lavori in Borgo Casale e via Alberi per il potenziamento dei sottoservizi. Da oggi restano chiusi al traffico a Vicenza il tratto di Borgo Casale tra viale Margherita e via Valdagno e il divieto di transito in via Alberi. Previsti anche divieti di sosta e la rimozione di alcuni parcheggi, garantito l'accesso ai residenti e percorsi pedonali protetti. Il sindaco riconfermato di Lonigo, Pierluigi Giacomello, ha ufficializzato la nuova giunta. Vice sindaco è Benedetta Loro, con deleghe a cultura ed eventi. In squadra anche Alberto Bellieni al bilancio, Angelo Butera all'urbanistica, Emanuele Dani ai lavori pubblici e Sandra De Marzi al sociale. Per il sindaco le deleghe sanità e protezione civile. Sport calcio, il Lanerossi Vicenza si prepara alla Serie B e in prefettura si è tenuto un vertice sulla sicurezza per l'adeguamento dello stadio agli standard richiesti. Nuova sala per la gestione della sicurezza, potenziamento della videosorveglianza e miglioramento dell'illuminazione nelle aree vicino all'impianto. Attenzione anche ai trasporti per i tifosi ospiti. Termina qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Milanese e Marghera in direzione Milano e tra Terraglio e l'innesto con la A27 verso Trieste. Sempre in direzione Trieste, rallentamenti per traffico tra Milanese e Castellana. Vi anticipiamo che a partire dalle 23 di oggi fino alle 5 di domattina la A4 Brescia-Padova resterà chiusa per lavori notturni tra l'innesto con la A22 del Brennero e lo svincolo di Verona Sud in direzione Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
8: Hits. Your hits music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio VIP Vicenza Party.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi. Il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi. A Padova, Vicenza e Trissino.
3: Suona di...

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni, collegato con voi. Giornata che ha visto un parziale aumento delle nubi oggi, soprattutto nelle ore del pomeriggio, vuol dire che l'atmosfera non è più così stabile. Domani poi arriveranno correnti più fresche di origine nord-occidentale, quindi aumento dell'instabilità. Soprattutto nel pomeriggio, già dalla mattinata, si svilupperanno sulle alture parecchi cumulonembi, vuol dire che entro sera, domani, ci sarà un temporale. I temporali in realtà si formeranno un po' durante tutto il pomeriggio sulla Valpadana centro-occidentale e nel tardo pomeriggio i temporali arriveranno sicuramente nel Vicentino. Non è da escludere che già domani mattina qualche zona della provincia possa essere interessata dai temporali. Si presenteranno piuttosto aggressivi perché saranno alimentati da correnti fredde in quota, quindi massima attenzione domani per il rischio di eventi temporaleschi di portata importante con caduta di grandine e colpi di vento. Le temperature inizieranno a calare domani, massime sui 29 gradi, molta instabilità è attesa anche nella giornata di mercoledì, che sarà più fresca, altri 3 gradi in meno, massime sui 26-27 gradi, e nuovi temporali nel pomeriggio di mercoledì. Le giornate di giovedì, venerdì e sabato vedranno tempo molto variabile, alternanza di sole e nubi, ma soprattutto temperature più basse che non supereranno i 25 gradi anche nei valori massimi. Grazie per l'attenzione e fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
4: Yeah, thing. What's up, guys? This is Sigala.
5: Hi, I'm Lizzo.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guiderà

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura il secondo turno delle amministrative, sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. E veniamo al Medio Oriente, tra tensione e spiragli di tregua, l'Iran annuncia lo stop agli attacchi contro Israele, che a sua volta ferma i combattimenti con Teheran, ma non con il Libano. Marco Mancini.
5: L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito poco fa il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Stop, invece, almeno momentaneo, ai combattimenti contro l'Iran. La decisione è stata assunta dopo una nuova telefonata avvenuta nel pomeriggio tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, conversazione confermata anche dalla Casa Bianca. Abbiamo diritto all'autodifesa, ha detto Netanyahu a Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, ma il presidente iraniano Pezeshkian ammonisce: l'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale.
4: La tensione tra Mosca e Kiev resta altissima. Ieri le dichiarazioni congiunte dei leader di Francia, Germania e Regno Unito a sostegno della richiesta di Zelensky per un negoziato diretto con Vladimir Putin. Dichiarazioni emesse da Londra, dove si è svolto il vertice del formato cosiddetto E3. Il Cremlino ha reagito con durezza. Il portavoce Peskov ha affermato che è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, citando le parole del presidente russo Putin e accusando l'Ucraina di crimini terroristici contro i bambini. Sul terreno la notte è stata segnata da nuovi attacchi incrociati con diverse vittime. Droni russi hanno colpito Kharkiv, mentre Kiev ha bersagliato la Crimea. La Marina Militare, presidio di indipendenza, sicurezza e prestigio del nostro paese, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella incontrando al Quirinale il capo dello Stato Maggiore della Marina Militare Giuseppe Berutti Bergotto e una rappresentanza del corpo in occasione dell'anniversario di fondazione. Il capo dello Stato ha elogiato il sacrificio e la dedizione con cui i marinai italiani operano ogni giorno in una fase di stravolgimento degli assetti geopolitici mondiali, compresi quelli relativi alle organizzazioni internazionali.
6: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, la soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
4: Ed è tutto. Buona serata.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Lungo i percorsi del Nord-Est il traffico procede regolarmente in questi minuti. Vi anticipiamo che sulla A4 Brescia-Padova nelle notti di domani, martedì 9 giugno, e quella di venerdì 12 giugno, il bivio per la A31 della Val d'Astico rimarrà chiuso al traffico per lavori per chi proviene da Venezia e viaggia verso Rovigo, nella fascia oraria che va dalle ore 21 alle ore 6 del mattino successivo. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Il nuovo Rock It della settimana su Rock Your Life.

Ed è tutta la potenza di Greta Van Fleet, il nuovo singolo del nostro Rock It, Play Your Games. Ben trovati, ben ritrovati su Radio Vicenza, sono Mirko Migliorini, la radio che parla di te, sono le 20.06, buon lunedì 8 di giugno. Siamo entrati a pieno titolo, ci siamo ritrovati il primo di giugno, giusto prima della giornata festaiola della festa della Repubblica. Beh, siamo stati in compagnia per 2 ore la settimana scorsa, abbiamo fatto veramente una puntatona, è stato bellissimo e io so che bisseremo anche questa sera la puntata con grande partecipazione da parte di tutti quanti voi. E fin da subito vi ricordo il 371 1200 116, che non vi serve solamente per l'argomento che poi andiamo a sentire assieme e che quindi condivideremo assieme, ma sarà anche e soprattutto per scambiare delle chiacchiere, perché si apre ufficialmente il pub di Radio Vicenza e lunedì sapete che si apre questo pub, è il nostro pub, quindi sotto con le pinte, mi raccomando, però poi fatevi portare a casa, perché prudenza sempre alla guida, che siate in macchina, che siate in moto. E sarà un piacere e un onore essere qui con voi anche oggi con Rock Your Life. Benvenuti da Mirko Migliorini su Radio Vicenza. Diamo un'occhiata a che giornata mondiale si festeggia oggi, ed è appunto la giornata mondiale degli oceani, che tra le altre cose regolano il clima e producono metà dell'ossigeno che respiriamo. È stata istituita nel 1992, quindi ragazzi, insomma, lo sappiamo che poi fa finire tutto quanto là, le conosciamo le discariche di plastica, così queste distese in mezzo ai mari, che cioè, pensiamo neanche noi, perché non è che... sì, esatto, è là, in mezzo, in quell'oceano lontano, ci potrebbe essere anche la tua bottiglia, perché non sei stato educato, non l'hai buttata nell'indifferenziata o nella differenziata ed è andata a finire là. Quindi mi raccomando, portiamo rispetto all'ambiente, dai, tu, facciamo il rock inside veramente. Appuntamenti della serata 20.30 Rock Legend, 20.35 il lato italiano di Rock Your Life, alle 20.40 collegamento in diretta con gli amici di Ponteveccio Gram da Bassano del Grappa, abbiamo stasera Filippo, 21.05 Rock and Coach con Max Panico, che attraverso un nuovo brano rock ci darà le sue pillole di motivazione personale. Alle 21.30 Rock Legend ritorna e poi insomma via tutta la musica, perché questa sera insomma la scaletta è ricca e ci sono pezzi da 90 come sempre. Argomento: viviamo una vita piena di comodità, lo so, qualcuno dirà manca sempre qualcosa, sì è vero, se ho 10 cose manca l'11ª, si dice così generalmente, ma se per vivere meglio dovresti rinunciare a qualche cosa almeno per un anno, per vivere meglio rinunciare a una cosa per un anno, questa cosa sarebbe? Dai, voglio sentirvi in tanti anche questa sera. 371 1200 116, alziamo il volume con gli AC/DC. Siamo nel 2020 e questa è una canzone che ha caricato veramente tutti quanti noi, allora come oggi.

è capitan che ogni tanto di Perry Loser insieme a Beck. Siamo nel 1994. Volevo fare un saluto a un collega che è il secondo rocchettaro di Radio Vicenza ufficialmente riconosciuto, che è Martino Montagna. Qualcuno direbbe, ma insomma, Martino Montagna è il nostro giornalista professionista, certo, ed è il secondo rocchettaro dopo Mirko Migliorini. Quindi buona serata, ciao Martino, per le belle cose che produci per Radio Vicenza, la compagnia che tieni, e i tuoi bei interventi e interviste la sabato mattina. Oh ragazzi, insomma, io vi rispolverò l'argomento, perché così non ci sia da dire che lo ricordo troppo poco e poi si va a viole. No, allora sentite un po' qua: se per vivere meglio dovreste rinunciare a qualche cosa almeno per un anno, io non vi do suggerimenti perché non vorrei influenzarvi, vi lascio così campo libero, però andate su delle cose oggettive, delle cose fisiche anche. Che cosa sarebbe questa cosa alla quale sareste disposti a rinunciare? 371 1200 116, vediamo che esce, che cosa succede. Allora, il nostro prossimo appuntamento, che è il primo così in fila, alle 20:30 con il nostro Rock Legend. Sapete che ce ne sono due. Oh, stasera poi cose strepitose. Restate tuned.

0: Un salto nel 2024 con Circa Waves, we made it!
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltre Là, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltre Là, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltre Là, Pesca Sportiva. Chiosco Oltre Là, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Rock Your Life con Mirko Migliorini.

0: Era il 2007 quando Bon Jovi ci trasportava in giro per il mondo con Lost Highway, questa strada, questa autostrada sconosciuta dove poter prendere là un'auto, una moto, viaggiare, farsi trasportare chissà dove, non si sa, però cullati e con la colonna sonora di una musica che a noi piace, che è quella rock and roll. Intanto 371-1200-116, come sempre, io naturalmente lo sottolineo, non solamente per rispondere all'argomento della serata, quindi se c'è una cosa da scegliere e rimanere senza quella cosa per un anno, qual è questa cosa, ma anche solamente per conoscerci, scambiarci delle chiacchiere e raccontarci cosa ci piace della vita, se vuoi può essere così, ma anche e soprattutto essere curiosi di sapere quale potrebbe essere la canzone all'interno del nostro momento Rock Legend. E allora, se siete curiosi, mettetevi comodi, perché adesso vi racconto una storia. Black Betty dei Ram Jam, dall'album omonimo del 1977. Non l'hanno scritta Ram Jam, è una work song afroamericana di fine 1800. La cantavano i carcerati, i tagliatori di canna da zucchero, i ferrovieri mentre lavoravano. Call and response, uno tirava il verso e gli altri rispondevano. I Ram Jam l'hanno presa, ci hanno messo dentro chitarre elettriche a palla e l'hanno portata in classifica nel 1977. Ma chi è Black Betty? Qui ci sono tre teorie, nessuna confermata al 100%, e questo è il bello del rock and roll, leggende che si incrociano e si intrecciano nella realtà. La prima teoria è che può essere una bottiglia. In prigione si cantava per farsi forza mentre si beveva di nascosto. What a Black Betty? Dai bottiglia, passami un whisky. La seconda teoria è la frusta. Black Betty, sinonimo della frusta del sorvegliante, nera, di cuoio. She's a 44, calibro 44, cioè potente. She's a rock steady, la frusta che colpisce mentre tu stai sotto e prendi tutte le frustate allo stesso ritmo. In questo caso è una canzone amara, sulla schiavitù. La terza teoria è una donna, la più romantica ma meno probabile. Betty era una ragazza nerissima e ribelle. Rolling down the highway, girava di città in città. Ma tutto questo non è dato a sapersi e forse è meglio così. I Ram Jam l'hanno trasformata in un inno hard rock, hanno tolto il lato canto di lavoro sofferto e l'hanno resa pura energia, riff più urla. Per questo è finita in mille film, spot, stadi e adrenalina pura. Ladies and gentlemen, Ram Jam con Black Betty.
1: Legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

0: sei lei, Ligabue, dall'album Mondovisione del 2013. Una dichiarazione d'amore a bruciapelo detta da uno che non è il classico poeta sdolcinato. Lui sta parlando ad una ragazza e le dice: tu sei lei, cioè sei la ragazza, quella giusta, quella che ho cercato senza saperlo. Niente giri di parola, niente forse, chissà, è un ho capito, sei tu, sparato in faccia, molto da Ligabue, chiaramente. Non è una canzone matura tipo Certe notti, è l'urgenza, il momento esatto in cui capisci che quella persona ti ha cambiato le carte in tavola. Dice una cosa che tutti abbiamo pensato almeno una volta. Cavolo, è lei. E detto questo, cavolo, è arrivato Filippo. Ciao Filippo.
1: A lui.
0: È lui. Siamo con Filippo, con gli amici di Pontevecchio Gram. Questa sera c'è Filippo, lunedì scorso avevamo Stefano. Sapete che ci si alterna, qualche volta sono pure assieme, però insomma, è bello fare questa alternanza, è bella.
1: Il bello della coppia.
0: Esatto, l'importante è che la coppia vada d'accordo.
1: Molto d'accordo.
0: Raccontaci un po', Filippo.
1: Allora, vi catapultiamo qui nella zona bassanese con una serie di eventi, alcuni anche già finiti, già belli che andati, ad esempio questo qui del 5, 6, 7 giugno nella bellissima cornice di Villa Negri si è svolta la Red Drop Summer, che sarebbe la goccia, l'estate della goccia rossa, insomma. E goccia rossa sta a significare sangue, e non prendete paura, ma perché era un evento benefico comunque per accogliere volontari e diciamo per il reparto donatori sangue.
0: Che bella cosa.
1: Sì, è stato un evento bellissimo a cui non sono andato, ma ho visto le storie, pieno di cose, di iniziative, tra cui tornei di calcio, Krav Maga, karate, arrampicata, Loli Color, quello dove si sparano la polvere colorata,
0: anche,
1: e via dicendo.
0: Anche.
1: Per confermare la, un po', come dire, il trend del Vicentino come, credo, record in Italia per quanto riguarda i donatori di sangue. Siamo molto virtuosi in questa zona.
0: Bravissimi, sì, è vero, questa è una notizia che confermo anch'io, e bravi tutti, insomma, bravi tutti quelli che si operano, si dedicano, si prestano.
1: Io sono tra quelli.
0: Bravissimo.
1: Comunque, poi andiamo a Bassano con la spiaggetta, la famosa spiaggetta, che tra l'altro credo abbiate anche voi lì a Vicenza, un locale che ha una piccola spiaggetta, se non ricordo male.
0: Non lo so, probabilmente in zona Lago di Fimon.
1: No, credo proprio in centro, ci ricordo degli sdrai con una piccola spiaggetta.
0: Che figata, mi trovi impreparata allora.
1: Sicuramente è più bella della nostra, Bassano, in quanto è ancora incolta, piena di erbacce, ci abbiamo anche dedicato un post recentemente, ma la novità vuole che forse per l'autunno si sblocchi un po' la situazione e ritorni un po' ad essere la famosa spiaggetta nel quale noi bassanesi andiamo a balneare nelle estati torride, ma quest'estate mi sa che ce la giochiamo.
0: Quest'estate va, cioè, sarà pronta per l'autunno, bello, giusto?
1: Perché secondo me non si investono molto, perché è a sinistra Brenta, quindi l'amministrazione secondo me non ha molta simpatia per la sinistra.
0: Sinistra Brenta, è vero, questa cosa qui è vero, che adesso non vorrei buttarla nel politico, però cioè, è una realtà comunque.
1: Permettimi la battuta. In realtà ci sono questioni anche con i privati, eccetera, una battuta abbastanza povera.
0: Però è una realtà, questa spiaggetta, questa area del bassanese, cioè, c'è sempre ping pong con ogni amministrazione.
1: Sì, una spina nel fianco. Speriamo che si tolgano le spine dai rovi e i rovi stessi da quella spiaggetta.
0: E si possa mettere l'asciugamano.
1: Assolutamente. E poi due iniziative molto belle che potrebbero spingervi voi vicentini a venire a Bassano. E dall'11 al 14 giugno c'è Resistere,
0: sì,
1: una rassegna letteraria promossa da Palazzo Roberti con svariati e numerosi autori, tra cui i famosissimi Steve McCurry, che in realtà è un fotografo di fama internazionale, famoso per la foto della ragazza afghana con quegli occhi di ghiaccio.
0: Sì, bellissimo.
1: Che sicuramente avrete visto.
0: Sì. Se uno non ce l'ha presente, quando parli di questa cosa qua, subito gli passa, insomma, il fotogramma mentale.
1: Poi abbiamo tra gli altri Luciana Littizzetto, Alberto Angela. E via dicendo, un evento gratuito dove appunto questi autori dialogano con un moderatore, presentano libri, insomma un evento culturale molto interessante.
0: Sì, si ripete, si perpetua, e molto brave le
1: 10 anni.
0: Le signore Manfrotto che si prestano. Bravissimo. A questo, e quindi bravissime, complimenti.
1: Quest'anno fanno 10 anni, e invece fanno 3 anni, se non sbaglio, Imprendi Chef. che è una bellissima iniziativa che vede una specie di Masterchef tra gli imprenditori bassanesi.
0: Bello.
1: Dove si sfidano in due mega squadre. Prima fanno una prova di cucina, ma veramente tipo giochi senza frontiere.
0: Che bello, che bello.
1: Prima le patate, cose del genere.
0: Fantastico.
1: Poi chi vince praticamente sceglie un menù e sfida la relativa squadra in una serata che quest'anno è il 18 giugno.
0: Ok.
1: È una serata tutta volta alla raccolta di fondi per l'associazione oncologica San Bastiano.
0: Bello.
1: In tre anni stiamo puntando i 70.000 euro raccolti, se non sbaglio, quindi veramente lodevole. Imprendiscesso.
0: Ascolta, ma tutto questo si svolge in centro a Bassano?
1: No, scusami, qui c'è un noto ristorante che non è né il K6 né il K8, quindi quello in mezzo, ma mi hai detto che non posso fare pubblicità.
0: Ah,
1: quindi...
0: ho capito, so, fate voi, fate un attimo di conti, se siete banche, ma non serve essere espertissimi in matematica. Bello, bello, bella sta cosa qua, però sarebbe bello portarla anche, so, fare un frammento di questa così lotta, tra virgolette, anche in centro, sai che vola pasta, patate.
1: Sì, beh, non lo so come sia organizzata, però sì, sarebbe bello portarle effettivamente in piazza, ma credo che il problema sia un po' più legato alla logistica delle cucine in quel caso.
0: Immagino. Oh, bellissime Filippo, io non lo so perché ormai sono, cioè questa cosa mi esce spontaneamente, però ormai tu sai che hai queste due valenze tra Stefano e Filippo, però poi alla fine mi correggo, perdonami.
1: Vai sereno, Andrea.
0: Grazie. Non c'è neanche un Andrea, aspetta che penso un attimo, no, non c'è. Però ci hai portato questa bella ventata di Bassano del Grappa qui a Radio Vicenza, ci hai raccontato delle cose molto interessanti, spero che tutti quanti i nostri ascoltatori di Rock Your Life abbiano preso appunti, ma comunque se vi è sfuggito qualcosa potete sempre seguire la pagina Facebook o Instagram di Pontevecchio Gram, tanto queste cose poi si vengono riprese, vero Filippo?
1: Confermo e sottoscrivo nel limite, vabbè comunque sì, perché non tendiamo a non pubblicizzare troppo con queste cose, ci permettiamo solo qui con voi.
0: Ecco, benissimo, ma eventualmente per tutte le informazioni potete anche scrivere in privato a loro.
1: Assolutamente.
0: Bellissimo, tu sai che ci salutiamo con un brano che è pronto per partire e quindi io ti interrogo ogni volta, ti piace Billy Idol?
1: Billy Idol, allora sì, ne conosco 3-4, ma vai, vabbè,
0: sei perdonato, sicuramente conoscerai questa che porta il titolo di Catch My Fall.

0: pubblicità.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione.

0: Spencer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

Beh, a dire il vero, anche loro avrebbero potuto essere parte di Rock Legend. Li abbiamo trovati questa sera facendo un salto nel 1993 per Jam con Daughter. Vabbè, l'argomento della serata ve lo rispolverò velocemente. Cosa dovreste rinunciare almeno per un anno per vivere meglio? Quale sarebbe questa cosa che potrebbe darvi una mano a vivere meglio? Gianluca, ci dici un po' il tuo punto di vista? Ci dici che cosa vorresti fare se ecco, sì, vabbè, ok, ho capito che Gianluca non vuole dirci la sua. Ah, vabbè, allora teniamola in sospeso e andiamo a vedere che cosa invece ci dice Max. Lui dice questo, dice un amante, per un anno sto senza amante, potrei vivere meglio. Cioè, io, Max, sapete che ci segue da Dublino, noi non possiamo verificare questo, ma secondo me ci sta raccontando una gran bella balla. Vero Max? Cercheremo di trovare la verità, la strada facendo, sono convinto che ne uscirà fuori. Crazy Town, Butterfly.

0: Crazy Town Butterfly 1999, ora esatta.
1: Vicenza. Time o'clock.
2: Sono le 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Non sono segnalati particolari disagi in questi minuti lungo percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che dalle ore 23 di stasera alle ore 5 di domani, martedì 9 giugno, sulla A4 Brescia-Padova verrà chiuso per lavori il tratto autostradale compreso tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria chiusi anche gli svincoli della A22 sia per chi proviene dal Brennero sia per chi proviene da Modena. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Rock Your Life con Mirko Migliorini.

È il nuovo dei Weezer, We Might As Well Be Strangers, con Wednesday alla voce pure. Il nuovo singolo del 2026 che annuncia un nuovo lavoro arriverà nel mese di agosto. Vabbè ragazzi, io abbiamo qualche problema con Max Manico questa sera nel raggiungerlo telefonicamente, quindi non lo so se riusciremo a portarci a casa Rock and Coach, però chiaramente se non deve essere questa sera ce lo porteremo a casa e naturalmente ci mancherà un suo appuntamento, ma ad ogni modo sapete che facciamo che vediamo se riusciamo a portarci a casa almeno Gianluca. No, nemmeno Gianluca ci portiamo a casa, ma che importa, non importa, abbiamo tanti altri messaggi. Dopo Gianluca, dopo Max, arriva anche il Christian che ci racconta la sua. L'argomento della serata, allora dai, mettiamo in ordine un po' le cose. Sai quando a un certo punto delle tue cose che le hai messe in ordine, apri la finestra, c'è una ventata di una folata di vento e ti si scompiglia un po' tutto quanto, tu devi mettere in ordine, ma c'è poco tempo per farlo e soprattutto stai già facendo un'altra cosa. Allora eccola qua, l'argomento della serata è questa: qual è quella cosa che, per la quale voi rinuncereste per un anno in funzione di vivere meglio? Questa è la domanda che, se sapessimo veramente la risposta giusta, la metteremo in pratica tutti quanti. Allora Max ci ha detto che l'amante, io per un anno sto senza amante e vivrò meglio, quindi non sappiamo nemmeno se sia vero, perché mi sa che Max ci sta prendendo un po' per i fondelli. Comunque Christian ci dice la sua, 371 1200 116, c'è il telefono in tutte le sue forme e tipologie. Per un anno ritornare all'inizio del XIX secolo senza il telefono che squilla in ogni momento, ma soprattutto tutto quello che è arrivato insieme a quello che oggi abbiamo sotto mano, sì, sotto, sopra, in tasca, la tasca dietro, la tasca davanti, è il telefono con tutte le applicazioni che ci sono. Vabbè, condivisibile comunque, bravo Christian, siamo d'accordo con te, potrebbe essere una cosa che ci potrebbe dare una mano a vivere meglio, un anno di cura senza telefono. Vabbè, poi c'è anche un altro suggerimento che arriva da Francesco e ci dice: io starei senza la TV un anno senza TV per vivere meglio, telegiornali, notiziari, interviste di personaggi, e poi anche vabbè film, cioè sto senza TV, d'accordo, non voglio vedere nulla, sono sicuro che potrei mettermi cuore in pace e acquistare della salute. C'è Vania che dice anche lei la TV, brava Vania, e anche il ferro da stiro, anche il ferro da stiro, vedi, qui probabilmente mi porto a casa insieme a Vania una medaglia da parte di tutte le donne, che questo oggetto a casa gli sta un po' stretto, quindi un anno senza ferro da stiro, si da qualcun altro, no proprio senza ferro da stiro, in casa nessun ferro da stiro. sì, cioè, vedo già le donne che girano per la cucina, perché a quest'ora alle 21:11 probabilmente stanno finendo le ultime cose, i ritardatari sono arrivati, si è mangiato, si è cenato, dice che c'ha ragione, un anno senza ferro da stiro, metto sotto qualcun altro. Va bene, allora dai, allora intanto continuate a mandarci i vostri messaggi al 371 1200 116, diamo spazio a un po' di musica perché mi sembra giusto, il rock non è solo un tipo di musica ma anche uno stile di vita, è il nostro stile di vita e si ritrova qui ogni lunedì con Rock Your Life e con la nostra musica che ci tiene alto il volume della nostra radio ma anche il morale.

New Found Glory, Party on Apocalypse. Allora, nel frattempo abbiamo ritrovato anche Alice che ci ha raggiunto al 371-1200-116. Beh, qualcuno di voi ovviamente mi fa notare che spesso e volentieri ci sono, si è formato, ecco, no? Una compagnia di amici che ci si ritrovano al lunedì sera e è bellissima, è la banda di Rock Your Life questa, non avete imparato anche voi mai a conoscerla, ma se volete far parte della banda di Rock Your Life anche voi vi potete aggregare, aperta a tutti, e quindi non c'è da fare nulla, cioè, questa cosa bellissima è che è aperto a tutti quanti e a tutte quante, quindi se si ritrova Alice, se si ritrova Lucrezia, se si ritrova Gianluca, cioè sono tutte quante persone che oramai hanno una base comune ed è questa, e che piacevolmente lunedì sera, oltre a interagire con Radio Vicenza, Rock Your Life e Mirko Migliorini, interagiscono anche un po' tra di loro, perché poi alla fine si conoscono, ma certo che si conoscono. Quindi Alice dice: io ho un anno senza una cosa per stare meglio, per vivere meglio, l'aspirapolvere. Vabbè, insomma, cioè, ognuno ha il suo punto di vista. Prima Vania ci raccontava del ferro da stiro, anche lei della TV insieme a Francesco, e invece Alice dice: io starei tranquillamente senza l'aspirapolvere. Sì, rompere le palle, passare l'aspirapolvere un giorno sì, un giorno no, quando la passate non lo so, con le vostre abitudini. Comunque Gianluca, che è un altro Gianluca, la cosa che poi mi imbarazza è riuscire a capire quando sto parlando di un Gianluca e di un Pier, perché noi abbiamo due di Gianluca e abbiamo due Pier, ma finché Gianluca sono due maschi, i Pier sono un maschio e una femmina, quindi devo stare attento quando parlo, li nomino, perché è facile sbagliare. Allora, Gianluca 2, che brutto ha detto così, comunque Gianluca ci dice che sarebbe tranquillamente senza telefono anche lui, ecco, hai capito? Mentre Pier, che è il nostro amico maschio, Pier dice, parlando di ferro da stiro, dice: vabbè, sai, io non l'ho mai usato ferro da stiro, quindi non c'ho sto problema, però ti posso dare un consiglio parlando a Bagna, vedi che poi tutto quanto si intreccia, se basta saper stendere bene, e allora hai risolto sto problema. È fantastica sta cosa. Va bene, allora 371-1200-116, un attimo di tranquillità, e adesso diamo ancora spazio alla musica con Sam Fender, passando per quel magnifico 2021, sento tutti quanti anni in cui siamo stati deliziati di grandi hit, di grandi singoli, di grandi artisti. Uno dei tanti che a noi piace citare e nominare per la sua caparbietà e per essere riuscito a farsi strada in un mondo complicato come quello della musica e diventare un grande artista, è proprio lui, Sam Fender, che ritroviamo con Speed of You questa sera in Rock Your Life, qui a Radio Vicenza con Mirko Migliorini.

0: ruvidi e dolci allo stesso tempo. Loro sono i Darkness, Love is Only a Feeling. Siamo nel 2002 ed insieme a loro ci siamo avvicinati al momento in cui noi ci addentriamo nella storia del rock e quello che abbiamo chiamato, denominato da qualche tempo a questa parte, Rock Legend. E questa sera lo facciamo con un'altra canzone che di rock magari ha meno ritmo, però ha tanto nel testo. Eccola qua, My Sweet Lord di George Harrison, dall'album All Things Must Pass del 1970, prima hit da solista dopo i Beatles. È la canzone spirituale che ha scalato la classifica di tutto il mondo, anzi le classifiche di tutto il mondo. È una preghiera, ma non una preghiera da chiesa. Harrison era appena diventato discepolo del movimento Hare Krishna e aveva studiato yoga e musica indiana con Ravi Shankar. Il testo è semplicissimo, ripete My Sweet Lord Hare Krishna, Hallelujah, vuol dire mio dolce signore, qualunque nome tu abbia, io ti sto cercando. Nel 1976 perse una causa, il giudice disse che assomigliava troppo a It's So Fine delle Chiffons del 1963. Harrison disse che non l'aveva fatto apposta e che l'aveva subconscio. Pagò $1,600,000 di risarcimento. Lui ci scherzò su rifacendo la canzone come This Song con il testo modificato. In pratica è un inno alla ricerca spirituale. Harrison non dice convertiti, ti dice cerca il tuo Dio con il nome che vuoi tu. L'importante è che tu lo cerchi davvero. E allora, ladies and gentlemen, Harrison Ford, Harrison Ford, George Harrison con il suo bellissimo brano My Sweet Lord.
1: Rock Legend, i brani che hanno fatto la storia del rock.

Meravigliosi Smiths, There is light that never goes out. Allora, gli Smith citati questa sera nel filmato che io poi posto su Instagram e Facebook, vi racconto una storia. Ma perché ho citato gli Smiths? Perché parlo di un concerto dei Sex Pistols, ma vi racconto tutto tra poco.

Roll Queen. Allora, vi raccontavo, vi stavo raccontando prima, adesso con tutta la tranquillità del caso, che vi racconto del primo concerto tenuto dai Sex Pistols, ma andate a vedere poi il filmato e il reel che sia e la capite meglio, perché cito poi anche gli Smiths che abbiamo ascoltato qualche minuto fa. Vabbè, allora, ritorniamo ai nostri messaggi che si sono poi così accumulati. Ritorniamo a Max, perché poi ci racconta le cose come stanno. Lui ha detto: rinuncerei un anno intero per vivere meglio all'amante, però sappiamo che Max ci racconta delle grandi balle colossali, e allora adesso arriva a serio e dice: se dovessi rinunciare a qualcosa che effettivamente uso per un anno e la scelta su questa cosa dovrebbe farmi stare meglio, sceglierei di rinunciare ai social media, in particolare Facebook e Instagram. Chissà solamente perché solamente questi due, ma tenendomi in contatto con altri metodi, con persone che sono fisicamente lontane. Quindi capiamo, lui sta a Dublino, ma io lo ricordo perché magari gli ultimi che arrivano non sono informati di tutto, quindi mi terrei giusto YouTube. Se invece parliamo di un oggetto fisico, allora mi terrei tutto. Beh, quello che ho è che uso e mi serve, insomma, mi piace, arriva da scelte fatte e ragionate molto tempo fa, e quindi in realtà ho già fatto la mia selezione, e quello che ho e uso è figlio di questa selezione. In pratica ho già buttato tutto quello che non mi serve e che non mi fa stare bene. Max, ma sei anche complicato, cioè, voglio dire, capisco, ma potevi essere anche più semplice. Ma ti vogliamo bene, se, cioè, costruisci sempre questi messaggi in cui io devo capire che cosa tu cerchi di raccontarci, perché poi li dobbiamo mettere assieme, ragazzi. A lui piace, ma è un compositore, quindi lui crede, quando ci lancia i messaggi lui pensa alle colonne sonore e va a viole. Vabbè, però adesso parliamo di Pierre parte femmina, perché prima abbiamo parlato di Pierre parte maschio, che dice: io non uso lo ferro da stiro, però basta saper stendere bene. Era riferimento a Vania, e Vania dice: io basta un anno senza ferro da stiro e starei da Dio. E c'è adesso Pierre invece femmina che si scrive e ci dice la sua, dice: io rinuncerei alla TV, basta notizie brutte e tristi, sarei benissimo un anno senza avere queste contaminazioni. La TV è venuta fuori un paio di volte questa sera, quindi credo che gli amici di Rock Your Life, in questo caso di Radio Vicenza, possano essere probabilmente concordi che disintossicarci per un anno senza televisione, ma non solamente i notiziari, anche magari con un po' di TV spazzatura varia, quei programmi che di fatto vanno, girano in TV, però noi non li stiamo guardando, sono un sottofondo alle cose che stiamo facendo. Ma allora, ragazzi, accendete la radio che state meglio. Io direi di sì. Non avete bisogno di fermarvi per guardarci, potete ridere, sorridere e ogni tanto sgranare gli occhi, come ha fatto Gianluca prima, che ha sgranato gli occhi guardando la radio, pensando di vedere attraverso quello strumento Mirko Migliorini, che dice delle cose, e ogni tanto dice delle cose magari non sempre tutte giuste. Wet Leg.

Abbiamo imparato a conoscerlo così, Youngblood con Fleabag. E ricordandovi, prima che arrivino anche loro due, Paul McCartney e Ringo Starr, di scaricare la nostra app.

Che bello! Ma pensiamo a questi due super personaggi insieme. Home to Us, Paul McCartney, Ringo Starr, che si trovano una sera e decidono di fare un po' di cose assieme. Vabbè, entrano molto anche i saluti. La nostra nuova app è una figata, scaricatela così potete avere l'opportunità di ascoltarci ovunque voi siate.

0: E alle 21.57 noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a lunedì prossimo. È stato un piacere e un onore essere qui con voi anche questa sera. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno ascoltato e tutti coloro i quali mi hanno scritto. Siete stati sempre tanti anche questa sera. Vivete sempre una vita rock, perché il rock non è solo un tipo di musica, ma anche uno stile di vita. È il nostro stile di vita che, come detto poc'anzi, si rinnova ogni lunedì sera a partire dalle ore 20 sino alle 22 con Rock Your Life. Una buona serata da Mirko Migliorini e vivete sempre una vita rock.
1: Radio Vicenza. Time o'clock.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno. Il traffico procede scorrevole e senza disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che fino alle ore 5.30 di domani rimarranno chiusi per lavori sulla tangenziale di Mestre le uscite della Castellana e della Miranese per chi proviene da Trieste, con rispettive deviazioni verso Miranese e Marghera. Si precisa che queste due chiusure non avverranno in contemporanea, ma una consecutiva all'altra. Sempre fino alle ore 5.30 chiusa anche l'entrata della Miranese per chi viaggia verso Padova, con deviazione in direzione opposta verso la Castellana. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 9 giugno. È tutto, buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno. Il traffico procede scorrevole e senza disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che fino alle ore 5.30 di domani rimarranno chiusi per lavori sulla tangenziale di Mestre le uscite della Castellana e della Miranese per chi proviene da Trieste con rispettive deviazioni verso Miranese e Marghera. Si precisa che queste due chiusure non avverranno in contemporanea, ma una consecutiva all'altra. Sempre fino alle ore 5.30 chiusa anche l'entrata della Miranese per chi viaggia verso Padova con deviazione in direzione opposta verso la Castellana.

0: Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 9 giugno. È tutto, buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
3: Radio VIP, parti! Le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno. Il traffico procede scorrevole e senza disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza.

0: Informiamo che fino alle ore 5.30 di domani rimarranno chiusi per lavori sulla tangenziale di Mestre le uscite della Castellana e della Miranese per chi proviene da Trieste con rispettive deviazioni verso Miranese e Marghera. Si precisa che queste due chiusure non avverranno in contemporanea ma una consecutiva all'altra. Sempre fino alle ore 5.30 chiusa anche l'entrata della Miranese per chi viaggia verso Padova con deviazione in direzione opposta verso la Castellana. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 9 giugno. È tutto, buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
3: Radio VIP Vicenza Party.
2: Radio VIP Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una.
3: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.